0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Let's go.

Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

è la notte dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. È la nave che fa ritorno per portarci a

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno.

0: Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai ascoltando Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! È mamma, mio! Mamma, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, non finiva.

0: Ok.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ponte Buida e Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ciao a tutti amanti della musica. Siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Intervista. Musica d'altri tempi. Giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Volemo mette, che spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30, Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Art Radio.
2: Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana. Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone? Non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine, riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone, hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci, il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli, guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione, l'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Allora vi continuo a tenere informati su quello che sta capitando alle mie orecchie. Qualche tempo fa dissi, ho alzato ancora di una tacchettina le cuffie. Adesso sono una tacchettina e mezza. Quindi vuol dire che va sempre peggio, sto diventando sempre più sordo, però sempre più acculturato a livello di musica, perché sto scoprendo dei nuovi pezzi che sto mettendo nel nostro Golden Classic, dove passa la più bella musica degli anni 70 e 80. Come va? Tutto a posto? Siete carichi anche oggi? Perché oggi vi avviso, se non lo siete, lo diventerete. Ci saranno 4 o 5 canzoni di quelle che fanno veramente venire la voglia di riascoltare la grande musica, anche dance degli anni 70 e anche degli anni 80. Ci sarà un bellissimo pezzo a proposito degli anni 70 con Bobby Womack, quindi se siete amanti di lui, rimanete qua perché arriverà tra qualche istante, ma adesso per partire c'è Angela Bofill.

0: Che bello, sto guardando una fotografia del 1996 quando era proprio ancora bella in carne. Bellissima comunque, meravigliosa. Angela Bofill, personaggio che purtroppo non c'è più, ma ci ha lasciato un sacco di belle canzoni. Vedremo di ascoltarle da qui ai prossimi 7-8 anni. Quello che ha fatto è stato qualcosa di veramente interessante. Album addirittura prodotti da un certo narrata Michael Walden, quindi si dice veramente grande musica. In questo caso era Something About You per aprire il nostro Golden, dove in questo caso troviamo un'altra grande voce femminile, quella di Gayle Adams. Ma ricordate questa canzone? Era mitica ai tempi, ma è mitica anche adesso.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Questa sicuramente è stata la più conosciuta in assoluto, però oltre a questa qui c'erano anche Stretching Out e Your Love is Lifesaver, che è un altro pezzo che qualche tempo fa avevamo passato volentieri nel nostro appuntamento, dove si riva a risollevare e soprattutto a cercare la musica meravigliosa degli anni 70-80, anche Black in particolar modo. Lei è una cantante che ha fatto veramente parlare tanto di sé. Adesso ci fermiamo un attimo perché arrivano due belle canzoni.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: In sequenza continua. Questo è

0: Abbiamo ascoltato Sir Roderick Davis Stewart, detto semplicemente Rod per tutti gli amici che ha in giro per il mondo, cantante inglese, una voce molto particolare, graffiante, molto rock, una di quelle voci che si ricordano, come anche la canzone che abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, erano gli anni 80. Canzone che è forse la più conosciuta di quel periodo di Rod, quella che si intitolava Do You Think I'm Sexy? E poi, beh, questa canzone qui è mitica perché mi piace un sacco, ma non solo per quello, perché è stato uno dei grandi successi di Gloria Gaynor. Quella che si intitolava Can't Fight That Feeling. Siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden. Attenzione, perché dopo nel ritorno ci sarà ancora un sacco di bella musica. Vi ricordate che ho detto che avremmo ascoltato Bobby Womack? Ok, non dico nient'altro. A tra poco!
1: Art Radio.

0: è stata una delle voci più importanti, musica soul degli anni 80 con Peebo Bryson, anche lui purtroppo sparito, ma ha lasciato veramente un sacco di cose indelebili, cosa che chi vuole sentire della bella musica deve per forza passeggiare nel mondo di Peebo. Grandi canzoni. Qua si ritorna nel 1980, uno degli album più importanti di quell'anno era Paradise, come anche la canzone che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic. Vi ho detto due volte, avremmo ascoltato Bobby Womack? Eccolo qua. Answer that phone, she gotta be there. All the clubs are closed.
1: Who is this?
2: Hey, baby, this is me.
1: Don't you know what time it is?
2: Well, I want to talk
1: to you. I have to get up in the morning and go to work. Call me back tomorrow night.
2: Damn, it's cold.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Si è effettivamente creata una certa atmosfera ascoltando questa grande canzone di questo personaggio che è Cat Stevens. Ho letto un attimino alcune informazioni su internet per non darvi qualche notizia sbagliata. Allora, questa canzone è l'originale cantata da Cat, ma subito dopo, qualche mese dopo, ci fu Jimmy Cliff che rifece questa canzone, e poi nel passare degli anni tanti altri grandi artisti hanno rifatto questo pezzo storico che sicuramente ricorderete anche per via di qualcosa che è passato qualche tempo fa in televisione, una pubblicità. Non dico nient'altro, ok? Beh, no, vi dico che sta per arrivare un'altra grandissima canzone con un personaggio che solo il nome fa venire i brividi. Si chiama Rodney Franklin.

0: aver la voglia di risentire questa grande melodia che è stato uno dei pezzi storici passati alla radio tantissimo tempo fa. Grande Rodney Franklin, purtroppo anche lui ci ha lasciato, però ha lasciato soprattutto della gran bella musica che si ricorda più che volentieri. Con questo pezzo? Beh, dopo ci sentiremo ancora, ma avete capito cosa faremo? Una piccola piccola pausa. Torneremo ancora con la grande musica del Golden
1: Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Art Radio.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

Adesso vi faccio una domanda: ma sono le mie cuffie troppo alte o effettivamente lei ha una voce che spacca? È più la seconda. Sono un po' sordo, va bene, l'ho già detto in più di un'occasione. Però, caspita, lei c'è una voce di quelle che è importante. Mamma mia. Cantante che è stata soprattutto conosciuta nel mondo della musica disco dance degli anni 70, fine 70, inizio anni 80, in particolar modo in America. Il primo grande singolo, che è stato Got to Be Real, era del 1978, faceva parte dell'album che si intitolava proprio Charlene. L'abbiamo sentita con questa canzone che invece arriva dall'album di qualche anno dopo, 1980, quello che conteneva questo pezzo che era veramente grande, grande, grande. Adesso ve lo presento? Me lo devo dire come si chiama? Era I've Got Faith in You ed ora Earth, Wind & Fire.

Ma esiste ancora il fogare in mezzo alla pista? Quello di spingersi, darsi le gomitate all'interno dello stomaco e vedere la persona che ha a fianco a te che cade per terra dal dolore. No, si faceva qualche tempo fa in discoteca questa cosa qua, quando si metteva un pezzo abbastanza rock, la gente incominciava a ballare, a dimenarsi in un modo incredibile e anche partire con le gomitate. Grande musica con gli Status Quo, formazione che arriva dall'Inghilterra, grandissimo repertorio musicale loro. Noi siamo andati su una delle più classiche ballate loro. Questa era Whatever You Want. Ed ora, beh, ritorniamo un attimo nella musica del Golden Classic. Abbiamo ancora un paio di canzoni per arrivare alla fine della nostra ora, della nostra ora musicale, specifichiamo, e lo facciamo passando questa prima canzone e poi ne arriverà un'altra con Donna Summer.

C'è dietro una storia questa canzone, lo dissi già tantissimo tempo fa presentando proprio questo album che si chiama Bad Girl con Donna Summer, grande lei, grande il produttore, ma non solo, bellissime le canzoni. Questa era quella che si intitola Bad Girl, canzone che era stata scritta per via di qualcuno che l'aveva definita in un modo un po' mica tanto radiofonico, e infatti non lo diciamo questo termine. Noi siamo arrivati alla fine, ciao, ci sentiamo al prossimo Golden, naturalmente su questa radio che vi dà la possibilità di riascoltare i grandi successi degli anni 70-80. Io sono Marco Edelweiss, lo ricordiamo ogni tanto, giusto proprio per dire, quando magari sentite la prossima volta Marco Edelweiss, una bella pernacchia, così ci sta la grande, ok? Dai, vi lascio su una bella canzone però, e qui si va veramente sul grande Giscombe, Junior Giscombe. Eh sì, questa è la canzone forse più famosa di lui. L'hanno fatta in diverse salse, anche in una versione remix molto molto particolare. Noi ci sentiamo l'originale, si chiama Mama Used to Say. Ciao ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ponte Buida e Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: No, è mio. Papà, guarda.
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone. Ormai sì, oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su tracademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
0: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
0: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo.
0: Bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G. Aperitivi da vivere.
0: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
5: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Sì, amici, ci siamo. Ci ritroviamo con il programma Flashback Music Memories anni 70, 80, 90 e 2000. Naturalmente con Corrado Merescalco. Tanti successi per voi per rispolverare belle melodie, ricordi e belle sensazioni. Iniziamo subito alla grande con il disco The First.

James G.D. Taylor, Disco Funk, Get Down On It, Kool & Gang. Get down on it. La musica che emoziona, flashback, music memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: un disgraziato cazzo.
1: Allora, sembra quasi una massima del mito vivente Pino Daniele, 1979, con questo brano dal titolo Iso Pazzo. Brano musicale che è stato inciso nel febbraio del 79, fu pubblicato come singolo appunto di quell'anno, e naturalmente poi ricordiamo anche il retro, Putesse essere all'ero del 45 giri, quindi lato B. Pino Daniele qui a Flashback Music Memories, qui naturalmente con Corradone Scalco.

0: Un sound tutto particolare, naturalmente parliamo di Funky Dread e Street Soul, Soul to Soul con People. Come terzo e singolo estratto dal loro secondo album in studio, volume 2, 1990, è New Decade. La canzone vede la partecipazione della cantante Mercy Lewis ed è stato un notevole successo commerciale, soprattutto in Italia, dove ha raggiunto la posizione numero 10 nelle classifiche dei singoli più venduti. Soul to Soul, People! Abbiamo il saluto della nostra amica Rossella da Matera.
1: Tanti saluti da Matera agli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale all'amico Corrado Marescalco. Complimenti per la trasmissione.

bella melodia che noi abbiamo inserito nella nostra scaletta di oggi, Flashback Music Memories 1997, Mario Lavezzi, un brano di Mario Lavezzi, si intitola anche Settembre, scritta con i testi di Mogol ed era originariamente contenuta nell'home plan Voci e Chitarre, cantata in duetto con Elena Roggero. Mario Lavezzi. Accendi la tua voglia di musica, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Sicuramente un grande capolavoro per gli Heart, Wind & Fire, Terra, Vento e Fuoco 1975. È una celebre ballata d'amore di questo grande gruppo statunitense all'interno del loro sesto album in studio che si chiama That's the Ways of the World. Heart, Wind & Fire, Reasons.

0: Don.
1: Allora, un brano del genere lo poteva fare solamente lui, il grande super molleggiato Adriano Celentano. Questo è un brano del 1972, caratterizzato da un testo volontariamente incomprensibile e sonorità marcante, funk. Si chiama Prison Calling Has Not Chosen, alright. Adriano Celentano.

sicuramente un grande successo, è il caso di dirlo. Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine è il singolo del gruppo musicale statunitense Guns N' Roses, pubblicato il 17 agosto del 1988 come terzo estratto dal primo long play in studio Appetite for Destruction, genere hard rock. Naturalmente salutiamo Romina e il tutto il fan club di La Spezia di Flashback Music Memories. Ciao!

amici, siamo arrivati agli anni 2000, per l'esattezza 2013. Cesare Cremonini ci ha proposto questo grande capolavoro che naturalmente realizzò il 1 febbraio del 2013 come terzo estratto dal quarto album in studio, La teoria dei colori. Si chiama La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini. È il sound universale dalla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Sicuramente una voce superba per quanto riguarda Russ Ballard, Voices 1984. È il sesto album in studio per quanto riguarda il cantante e chitarrista inglese Russ Ballard, pubblicato dalla EMI su vinile genere rock. Russ Ballard, Voices, anni 80.

Allora, per la serie Come passa veloce il tempo, 1990, usciva questo grande capolavoro di Lucio Dalla, Cambio, dove c'è quel grande successo dal titolo Attenti al lupo. È il 13° long play in studio per il cantautore bolognese Lucio Dalla. Il brano è un viaggio nostalgico e riflessivo sullo scorrere del tempo e sul cambiamento delle epoche. Si chiama Tempo, Lucio Dalla. Allora, per restare in tema, la musica senza tempo, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. Anni 70, 80, 90, 2000.

Sicuramente una notte da ricordare, A Night to Remember 1982, Shalamar. È il celebre singolo del gruppo musicale R&B, disco e naturalmente statunitense, Shalamar, tratto da Long Plain Friends 1982, A Night to Remember. Siete all'ascolto di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: ritornello molto orecchiabile a Fabi Fibra con Applausi per Fibra 2006.
1: Fai l'ultimo sforzo.
0: Pubblicato il 4 aprile del 2006, quindi siamo saliti fino al 2006 come primo estratto dal terzo album in studio, Tradimento genere hip hop. Fabi Fibra, Applausi per Fibra.

Anni 80, siamo arrivati al 1986 con i Kiss in the Pink, baciando il rosa, letteralmente. One Step, gruppo britannico degli anni 80, realizzarono questo singolo dal titolo appunto One Step ed è diventato un grandissimo successo in Italia e nel mondo, presente anche nelle compilation storiche One Shot 80. La musica che emoziona, Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

Allora amici, abbiamo ascoltato questo grande successo degli anni 90 per il gruppo Pooh, Senza musica, senza parole, 1994. È incluso nell'on plan Musica dentro. La musica è stata composta da Dodi Battaglia, mentre il testo è stato scritto da Stefano Dorazio. Salutiamo tutti i pullovers in ascolto. Allora amici, noi abbiamo terminato, noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua con Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Da Corrado Menescalco è tutto, ciao!

Bentornati, buona giornata a tutti, siete su Pezzi Unici, io sono Vittorio Aimati, questa è Art Radio. Ancora un grande personaggio che ci permette di avere grandi emozioni nella nostra galleria di miti irrepetibili. Ci spostiamo nel regno incantato, sospeso e profondamente malinconico del cinema muto e del grande schermo, indossando una bombetta nera storta, una giacca troppo stretta, pantaloni larghissimi e sformati, scarpe enormi e impugnando un flessibile bastone di bambù. Oggi parliamo di Charlie Chaplin. Il 5 febbraio 1936, nelle sale cinematografiche americane, viene proiettato per la prima volta un capolavoro assoluto, profetico e folgorante, intitolato Tempi moderni. Sul grande schermo, immerso in una scenografia industriale opprimente, c'è quell'omino inconfondibile, vestito da vagabondo. È letteralmente intrappolato negli ingranaggi giganti, tentacolari e disumani di una catena di montaggio industriale, inghiottito dalle macchine di una satira sociale spietata, geniale e al tempo stesso dolcissima dell'alienazione capitalistica dell'uomo moderno. Alla fine del film, dopo aver affrontato ogni sorta di peripezie e umiliazioni, quell'uomo, o meglio, quell'omino, prende per mano la sua compagna di sventure e cammina insieme a lei lungo una strada polverosa che si perde dritta verso l'orizzonte e la speranza, mentre in un sottofondo risuona una melodia dolce, struggente e immortale composta dallo stesso regista. Quell'omino immortale era Charlie Chaplin. Ma da dove nasceva una sensibilità così unica, così capace di unire le lacrime e il sorriso in un unico perfetto movimento dell'anima? Chaplin nasce nella miseria più nera, lurida e disperata dei sobborghi londinesi dell'epoca vittoriana. Figlio di artisti di varietà in ristrettezze economiche, con un padre alcolizzato che scompare ben presto e una madre, Hannah, la cui mente fragile cede progressivamente fino alla drammatica e definitiva internazione in ospedale psichiatrico. Charlie impara prestissimo, sulla propria pelle di bambino, affamato e solo per le strade della nebbiosa Londra, il sapore amaro della fame, dello sfruttamento e della disperazione più nera. Ma la sua grandezza risiede proprio nella capacità alchemica di trasformare quel fango e quel dolore infantile in una comicità universale, poetica e rivoluzionaria, inventandosi di sana pianta la maschera immortale di Charlot, il vagabondo del cuore d'oro. Chaplin è stata senza discussione il primo vero autore totale, indipendente e onnipotente della storia del cinema. Non era soltanto il regista geniale, l'attore formidabile, capace di dominare la scena con la sola forza della mimica facciale, ma anche il produttore coraggioso che difendeva la propria libertà artistica da ogni censura e cosa davvero straordinaria, il compositore raffinato delle sue stesse indimenticabili colonne sonore. Ha fatto ridere a crepapelle il mondo intero con i classici numeri slapstick, le torte in faccia, i ritmi indiavolati delle comiche, ma ha saputo anche far commuovere e riflettere intere generazioni di spettatori con la critica feroce, con la critica tagliente e coraggiosa al potere dei dittatori totalitari nel capolavoro Il grande dittatore, dove sul finire della pellicola pronuncia uno dei discorsi pacifisti, umanisti e di fratellanza universale più potenti, più alti e vibranti della storia umana. Negli anni bui della caccia alle streghe, del maccartismo negli Stati Uniti, fu barbaramente perseguitato, censurato e infine bandito dal paese con l'infame e pretestuosa accusa di simpatie comuniste e anti-americane. Chaplin reagì voltando le spalle a quell'America ottusa e visse gli ultimi lunghi decenni della sua vita in un esilio dorato e sereno sulle sponde del lago di Ginevra, in Svizzera, amorevolmente circondato dall'affetto protettivo della sua numerosa famiglia, continuando instancabilmente a comporre musica per i suoi vecchi film muti e a curare le riedizioni e a supervisionare la costruzione del proprio mito immortale. E allora,
per continuare nel modo più poetico, delicato e luminoso possibile, facciamo spazio alla musica, alziamo il volume e ascoltiamo la sua magnifica composizione, interpretata in maniera magistrale e vellutata da Nat King Cole, la celeberrima Smile.

0: Bentornati. Eravamo rimasti alla strada polverosa e aperta verso il futuro percorsa da Charlot e dalla sua compagna. Ma la grandezza immensa di Charlie Chaplin non stava soltanto nella sua strabiliante abilità circense, nella perfezione geometrica della sua slapstick comedy o nel genio indiscusso della sua comicità visiva che non aveva bisogno di parole per farsi capire a tutte le latitudini del pianeta. No, la sua vera grandezza risiedeva in un umanesimo radicale, profondo e commovente, nella straordinaria capacità di etica e politica da usare il riso non come semplice svago, ma come arma di difesa e di riscatto degli ultimi, degli emarginati, dei vinti e dei dimenticati della terra. Chaplin ci ha insegnato, con la forza poetica della sua arte, che un sorriso stampato sul volto è il modo migliore, più fiero, più coraggioso per mascherare le lacrime e che la dignità intrinseca dell'essere umano non si arrende e non si piega mai, nemmeno di fronte alle ingiustizie più svergognate del potere. La sua opera monumentale ha varcato ogni confine geografico, linguistico e temporale, parlando dritta dritta e senza filtri al cuore di ogni uomo e di ogni donna di ogni epoca. Charlie Chaplin resta per sempre un vero e inimitabile pezzo unico. Il nostro viaggio di oggi nella galleria dei pezzi unici si chiude qui, ma la nostra programmazione non si ferma. Noi torneremo puntuali alla stessa ora con un nuovo ciclo di storie straordinarie, di vite irripetibili da custodire e condividere insieme. Io sono Vittorio Aimati, vi ringrazio di cuore per essere stati con noi, vi auguro una meravigliosa giornata e vi do appuntamento a presto. Buon proseguimento con la programmazione di Art Radio.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Arte Radio. In primo piano, Velletri proclama 3 giorni di lutto cittadino per Edoardo Petrella, scomparso prematuramente a 14 anni. Rinviata nuovamente la festa dell'uva e dei vini. Palestina, spaccio, estorsioni, atti persecutori, maxi operazioni dei carabinieri. Falso dentista in zona Marconi a Roma, studio medico sequestrato e 3 persone denunciate. Frosinone, incidente mortale a Cassino, uomo ritrovato a bordo strada, l'automobilista sarebbe andato dritto ad una rotatoria, ritrovamento all'alba di oggi. Frosinone, patente revocata dopo l'azzeramento dei punti, il sacerdote fa ricorso e ottiene la svolta, contestata la decurtazione dei punti dopo alcuni verbali diversi da quelli rilevati con autovelox. Notte di violenza, uomo sequestrato, ferito a colpi di pistola e rapinato. Viterbo. Spaccio a San Faustino, 3 arresti, uno tenta di disfarsi di 20 dosi di cocaina e nei rifiuti. Via dalla casa dell'orrore invasa dalle cimici. Giliberto, la famiglia sta bene, continueremo a seguirli. Bene, è tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.arteradio.it.
1: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
2: Radio. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ponte Buida e Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

E la polenta, volemo mette, quelle spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati, dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potrete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie di Art Radio a carattere locale, in studio Roberto Tibaldi. In primo piano, con l'affare maxi controllo dei carabinieri sequestrato un coltello minore, multati esercizi commerciali. Marino malore per il ministro Antonio Tajani all'inaugurazione della Sagra dell'Uva. Velletri si è stretta in un abbraccio alla famiglia di Edoardo Petrella, oltre 1000 persone, nella fiaccolata silenziosa. Frosinone, il sindaco Riccardo Mastrangeli annuncia le dimissioni. Ha comunicato personalmente la decisione al prefetto di Frosinone in un atto definitivo di garbo istituzionale. Veroli fermato sulla provinciale con oltre 52 grammi di cocaina nascosti negli slip, viene arrestato. L'uomo residente ad Alatri, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato nella notte dai carabinieri. Preso con oltre 4 kg di hashish nascosti nel bagagliaio, è arrestato un 26enne. Il giovane residente in provincia di Roma è stato fermato dalla Guardia di Finanza durante un controllo stradale della provincia di Frosinone. Sant'Elia, Fiume Rapido, va ora nel parcheggio del comune, le fiamme distruggono due auto. Sora, disagi sulla superstrada per chi arriva dall'Abruzzo, deviazione obbligatoria fino al 13 di ottobre. Fiuggi entra in un hotel dopo aver rotto due finestre, denunciato a chiedere intervento degli agenti è stato il custode dell'hotel, insospettito dai danneggiamenti e dalla presenza di un giovane all'interno dell'edificio. Finta vendita di 5 Vespa vintage, è denunciato un ventenne. Al termine dell'indagine, il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di truffa. Cassino, arrestato per guida in stato di ebbrezza, dove è stato rintracciato dai militari, l'uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità previste. E passiamo alla provincia di Viterbo. Ragazzo trovato morto in una zona di campagna, il giovane era scomparso nella serata del 4 ottobre, in mattinata la drammatica scoperta dai carabinieri vigili del fuoco. Due giovani circondati e aggrediti da una banda di minorenni. Benzina e diesel, quanto è aumentato il costo del pieno a Viterbo in 30 anni, è possibile visitare il sito. Acqua non potabile per troppo arsenico a Viterbo, divieto in 10 strade. Arriva l'autobotte. Ebbene, siamo giunti al termine di questa rassegna stampa di Art Radio a carattere locale. L'appuntamento a domani. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.artradio.it. Un caro saluto dalla redazione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: quiero.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
3: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Amici di Arte Radio, bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi parleremo di Riccardo Cocciante, nasce a Saigon in Vietnam il 20 febbraio 1946, da padre italiano originario di Rocca di Mezzo in provincia dell'Aquila e da madre francese. A 11 anni emigra con la sua famiglia a Roma, dove frequenta il Lycée Chateaubriand. È in Italia che si forma artisticamente, anche se manterrà sempre, grazie alla madre, una sorta di doppia identità italo-francese. In Francia è noto come Richard Cocciante. Comincia a esibirsi con il suo complesso in Nation nei locali romani, con un repertorio di testi in inglese e dopo vari provini in alcune etichette viene messo sotto contratto dalla RCA Talent, esordendo nel 1968 con lo pseudonimo di Riccardo Conte, incidendo un 45 giri che però passa inosservato. Notato da Mario Simone e Paolo D'Ossena, gli viene proposto di passare alla loro etichetta La Delta, con cui incide utilizzando il nome di Richard Cocciante nel 1971 il 45 giri Down Memory Lane Rhythm e nello stesso anno la canzone Don't Pat Me Down, contenuta nella colonna sonora del film Roma Bene di Carlo Lizzani. Queste incisioni non ottengono però riscontri presso il pubblico. Cocciante conosce in quel periodo gli autori Marco Luberti e Amerigo Paolo Cassella, decide quindi di passare a testi in italiano, cominciando una collaborazione con due autori a firma di nuovo contratto con RCA Italiana, per cui pubblica nel 1972 un concept album con influenze musicali di rock progressivo Mu, raccontando la storia del continente perduto Mu, ancora a nome Richard. Alle registrazioni dell'album partecipano molti musicisti prestigiosi. L'anno successivo, 1973, esce il suo secondo LP Poesia, pubblicato con Richard Cocciante, che al contrario del precedente, costituito da due suite, una per lato, è composto da canzoni nello stile con cui Cocciante diventerà poi noto in seguito. La Little Truck viene incisa nello stesso periodo di Patti Pravo e col tempo diventerà una delle sue canzoni più note. I primi veri successi pubblicati alla canzone Bella senza anima e l'album in cui si tratta Anima è arrangiato da Ennio Morricone e Franco Pisano e contiene altre canzoni molto note di Cocciante, tra cui Quando finisce un amore, qui presentata pochi mesi prima al Festival di Sanremo 1974 da Rossella, Il mio modo di vivere di quel gruppo dello Schola Cantorum inciderà una cover dell'album Cauromagia volume 2 del 1976 e L'odore del pane, già conosciuta in quanto l'anno precedente era stata incisa da Don Bachi, che aveva inserita nel suo album Io più te. Quando finisce un amore entrerà nella classifica degli Stati Uniti e sarà prima nel 1999 in Olanda, tradotta e cantata da Marco Borsato, Warum Newji, Quando finisce un amore. Il 1975 è l'anno dell'alba e della collaborazione con il solo Marco Luberti, sia come produttore sia come coautore. L'album riporta Cocciante in classifica grazie alla canzone omonima pubblicata sul 45 giri e altre come Era già tutto previsto, che verrà poi incisa nel 2013 da Andrea Bocelli e l'album Passione, o Canto popolare, incisa anche da Ornella Vanoni. Il 76 incide e pubblica l'album Concerto per Margherita con il brano di successo Margherita, che sarà primo anche in Spagna, Francia e molti paesi del Sud America. Nel 1999 in Olanda il brano sarà tradotto in olandese e cantato da Marco Borsato, riscuotendo un notevole successo di vendite. Nel 1978 esce l'album Riccardo Cocciante con il brano del successivo A mano, cantata anche da Rino Gaetano. Inserita in un album a due con lo stesso Rino, coadiuvati dal gruppo prog New Perigeo. Esso verrà poi inciso nel 2013 anche da Andrea Bocelli. Nel 1979 esce l'album E io canto, e con il brano Io canto, che nel 2006 Laura Pausini ha riportato in classifica con l'omonimo album di cover, qui finisce la collaborazione con il suo produttore e coautore storico Marco Luberti. Gli anni 80 e 90 inizia così un percorso artistico con Mogol, il quale scriverà per lui testi di molti suoi album, premiati da ottimi risultati di vendita e caratterizzati da alcune collaborazioni internazionali. Nell'80 pubblica Cervo a Primavera, nell'82 La Volta di Cocciante, prodotto da Shel Shapiro e contenente diversi successi come Celeste Nostalgia, Un Nuovo Amico e In Bicicletta. Nel 1983 esce Sincerità, registrato negli Stati Uniti d'America con i musicisti dei Toto. Nel 1985 tocca Il Mare dei Papaveri, che contiene il duetto con Mina, Questione di Feeling, per poi proseguire nel 1987 con La Grande Avventura, album quest'ultimo arrangiato da Geoff Wesley. Con alcuni album scritti da Lucio Dalla e Rico Ruggeri, dopo 4 anni di silenzio partecipa e vince il Festival di Sanremo del 1991 con Se Stiamo Insieme,
chiudendo la sua collaborazione con Mogol e pubblicando un altro album omonimo accocciante, contenente un altro duetto femminile, stavolta con Paola Turci e Mi arriva il mare. Bene, detto questo, come tutti i nostri cantautori ci sarebbe tantissimo da dire perché Cocciante è un grande cantautore. Ma adesso siamo arrivati al momento di ascoltare una delle sue più belle canzoni. Noi vi diamo appuntamento a domani con un nuovo Arte Vintage. A tutti un grande saluto da Roberto Tibaldi. Ciao, buon proseguimento con i programmi di Arte Radio.

0: Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warm people.
7: Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Artradio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
3: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione del voto anticipato per il prossimo 29 novembre. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. La decisione di Sánchez arriva dopo aver trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
4: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. La coalizione militare a guida saudita ha schierato inoltre 100 caccia in aiuto dello Yemen.
3: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL Spa. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve eccedere rispetto al preeminente diritto alla salute, scrive la Corte.
4: Legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal Governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'Aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste, con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
3: Il calcio in chiusura: l'Italia torna in campo alle 20.45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignazio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
5: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente. Sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
4: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: L'informazione culturale di Artradio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso. Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.
7: No, è mio! Papà, guarda! Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
0: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di Liegi Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da Diegi è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: fortissima!
1: Il rituale autunnale per eccellenza. Ma 9 volte su 10 facciamo dei disastri colossali senza neanche accorgercene.
0: Sì, perché scaldiamo l'acqua nel microonde fino al punto di ebollizione atomica. Buttiamo la bustina dentro e ce la dimentichiamo per 20 minuti mentre guardiamo il telefono.
1: Risultato? Tiri fuori un intruglio nero bollente, astringente che sa di erba bruciata e ti devasta le papille gustative per 3 giorni.
0: Ma prima di rassegnarvi a mettere 4 cucchiaini di zucchero per coprire l'amaro,
1: l'intelligenza artificiale verticale ci fa da maestro del tè professionale direttamente in cucina.
0: La prima app di nicchia pazzesca si chiama Teafinity AI.
1: Non dovete neanche decifrare la scatola. Inquadrate le foglie sfuse o la bustina con la fotocamera.
0: L'AI riconosce la varietà esatta, che sia un tè verde Sincha, un Oolong o un Earl Grey, e vi imposta il piano di estrazione scientifico.
1: Vi dice esattamente: per questo tè serve acqua a 75 gradi e un'infusione di 1 minuto e 40 secondi.
0: E con My Teapal AI potete gestire persino il raffreddamento dell'acqua e le infusioni multiple, estraendo solo gli aromi dolci ed aromatici della pianta.
1: E se invece volete creare a casa la vostra miscela personalizzata per il benessere autunnale?
0: Beh, lì entra in campo l'algoritmo di Flavor Pairing AI, specializzato proprio in botanica.
1: Non tirate a indovinare mescolando spezie a caso che poi fanno a cazzotti tra loro.
0: Ma no, lì inserite gli ingredienti che avete in dispensa, come cannella, zenzero, chiodi di garofano, buccia d'arancia o melissa.
1: Flavor Pairing AI analizza i profili aromatici, le proprietà rilassanti o digestive e vi compone la ricetta ideale per l'infuso di montagna.
0: Ma certo, perché vi dice le dosi al grammo, il tempo di riposo per bilanciare ad esempio la piccantezza dello zenzero e la dolcezza delle spezie.
1: Risultato? Una tazza profumata, avvolgente, digestiva e con un sapore da vera sala da tè d'alta quota.
0: Va bene, dai, allora Chiara, ricapitoliamo il nostro kit digitale per un tè e tisane da veri intenditori.
1: Teafinity AI e My Teapal per riconoscere le foglie e calibrare tempo e temperatura al secondo, e Flavor Pairing AI per creare infusi di spezie unici.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per i vostri momenti di relax trasforma una semplice pausa in un piccolo rituale di puro benessere. Scaldarsi in autunno è bello, ma farlo con sapore è ancora meglio. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Attention!
4: Attention.
5: May I have your attention, please?
6: Music, please. Pomeriggio time con Pietro Gaeta.
7: Ciao a tutti da Pietro Gaeta, buon inizio di settimana a tutti voi. 28 settembre 2026, ciao a tutti ragazzi, 349-2945-994 oppure Pietro Gaeta 1982, @discali.it. Oggi sarà la giornata mondiale contro la rabbia, malattia trasmessa dagli animali all'uomo, causa da virus che colpisce il sistema nervoso centrale, con esito quasi sempre letale. Questo è Pomeriggio Time, io sono Pietro Gaeta, c'è la nuova di Ultimo qui con noi. Tutto.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gai. Pomeriggio Time.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Ultimo tutto, ultimo live a Tor Vergata, scritto all'alba dopo il live dei record di Tor Vergata, il film che racconta il concerto evento del 4 luglio e nei cinema dal 22 di settembre fino al 30 di settembre, dunque un altro pochino e poi ragazzi, ultimo ritornerà live per vederlo, perché? Perché nel 2027 ci sarà il suo nuovo tour negli stadi, si parte dal 10 giugno da Lignano Sabbiatoro, la prima tappa del tour, poi c'è una doppietta a Bologna 13 e 14 giugno allo Stadio Dall'Ara, Padova 17 giugno, tre date a Milano 20 e 21 giugno, due date a Napoli 24 e 25 giugno, Messina 28 e 29 giugno e ancora Reggio Calabria 3 luglio, raddoppio invece a Bari per il 6 e 7 luglio, a seguire Firenze 10 luglio e poi ancora due date a Torino 16 e 17 luglio e Olbia 24 luglio.

0: Miss.
1: Se ne è parlato tanto del suo CD e poi lei ha deciso che Miss Italia è il nome del suo album. Hanno avuto anche qualche, diciamo, questione di tribunali, ma l'ha vinta il dito nella piaga. La traccia che abbiamo appena ascoltato si intitola Miss Italia. Ci sono due appuntamenti speciali per Dito nella Piaga, già sold out, 27 novembre all'Atlantico di Roma e 30 novembre

Beauty in House, Robbie Williams e Miss Monique, questa collaborazione di due artisti, uno ha venduto quasi 75 milioni di dischi in tutto il mondo, Robbie Williams, e poi vogliamo parlare di Miss Monique, che è una DJ produttrice, titolare anche di un'etichetta discografica ucraina, e si vanta anche di aver realizzato alcuni remix a Madonna, David Guetta, Sia e One Republic. Let's go, let's go. Time.

0: Pomeriggio Time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.
4: Dal 1996, Tupac, Dr. Dre, California Love.

0: Parlando sempre di musica nuova, c'è un nuovo singolo, I Fuori Classe, e Alex Fusaro. Alex Fusaro in diretta con me. Ciao Alex, come stai?
1: Eccoci, un grande saluto a tutti gli amici Pomeriggio Time. Tutto bene, qui il Back to School è proprio a gonfie vene.
0: Ok, ok. Com'è nata, prima di tutto, professore, questa collaborazione con I Fuori Classe?
1: Ma sai, è nata proprio dalla volontà di creare un nuovo progetto che coinvolga i ragazzi delle scuole superiori nel momento in cui, come ben sai, la musica dopo le scuole medie quasi scompare. Quindi io mi ritengo molto fortunato ad essere prof di musica alle scuole superiori, perché sai, è anche un'età in cui i ragazzi sono anche molto ben disposti a creare insieme progetti, iniziative. Quindi insomma ho detto, perché non creare un progetto in cui poter coinvolgere i talenti delle scuole superiori e realizzare insieme delle nuove canzoni. Ecco, quindi questo è proprio il pensiero.
0: Okay. Ma tu sai che io da piccolo io volevo andare al conservatorio, però mio padre poi non mi ha accontentato e sono andato alle superiori, vabbè, lasciamo stare. Certo. Ma è come hai detto tu, no? Quando si è piccolini ci si appassiona di più della musica, no? Sì. Subito apprendi anche determinate cose, poi una volta incominciate delle superiori abbandoni un po' tutto, diciamo. Sempre se, però scusami Alex, non trovi amici che hanno la tua stessa passione.
1: Ma infatti sì, diciamo che dopodiché nelle scuole superiori la musica diventa una propria scelta, portata avanti e capire come approfondirla, ecco.
0: Ok, ok. Giovani Holden, com'è nata questa canzone?
1: Allora, questa canzone è nata per la volontà di raccontare quello che può essere il disagio adolescenziale che magari tanti ragazzi provano, e soprattutto quindi quella difficoltà a volte nel rapportarsi con gli adulti, oppure anche quella sensazione di sentirsi spesso fuori luogo, sbagliati, ecco, che viene ben rappresentata nel celebre romanzo di Salinger, che appunto è Giovani Holden. Quindi abbiamo voluto prendere questo concetto e raccontare la storia di questo ragazzo di 16 anni che viene espulso da scuola in musica, con uno stile che unisce il rap al rock, con così un dialogo tra le voci.
0: Ok, io so che tu collabori sempre con i giovani. I giovani oggi, Alex, li vedi appassionati di musica oppure subito vogliono diventare Lady Gaga oppure non so, i Marco Mengoni della situazione?
1: Ma sai, allora certamente essere abbagliati dai social di un potenziale successo facile è qualcosa che attira. Poi ci si riscontra anche con la realtà, magari anche delle prime uscite che loro pubblicano, e si rendono conto magari della difficoltà anche semplicemente, ma tra virgolette semplicemente, della comunicazione. Voglio dire, ormai c'è talmente tanta proposta nell'ambito musicale che per distinguerti devi veramente saper dire qualcosa di tuo, essere originale, avere un percorso dietro, perché altrimenti bisogna sempre chiedersi, ma perché il pubblico ti dovrebbe ascoltare? No. Cioè devi avere una tua mission, ecco.
0: No, ma infatti no, perché io mi ricordo i vari Mario Biondi e Malikan Ayan, sì, hanno fatto il loro primo singolo che hanno esploso, però attenzione, loro già avevano anni di gavetta alle spalle.
1: Bene.
0: Allora, professore, ma questi ragazzi li porterai anche un attimino in giro a fare promozione, a suonare anche Giovani Holden live?
1: Ma certo, ma pensa che proprio in questi giorni faremo un'esibizione in un'assemblea d'istituto con i fuori classe, quindi sarà un'occasione per suonare di fronte a centinaia, perché sai, quando si fanno le assemblee sono un sacco di studenti, di centinaia di altri ragazzi loro coetanei, e quindi portare il messaggio del progetto davanti a loro, e sai, è lì poi il vero banco di prova, no? Cioè suonare di fronte ai loro coetanei.
0: Suonare di fronte al pubblico, diciamo, no? Perché poi il musicista, il bello è anche quello, no? La musica live, anche se ultimamente io vedo un po' la musica live per i giovani artisti, sto parlando Alex,
1: certo,
0: un po' accantonata, ma non per colpa loro, perché vogliono altro, e questo non va bene, perché secondo il mio punto di vista quando un artista, semmai si esibisce anche con qualche inedito suo, deve avere la possibilità, però questo è molto molto molto difficile attualmente in Italia.
1: Eh sì, anche perché poi apri la grande parentesi o il grande capitolo dei costi che ne vengono fuori.
0: Sì.
1: E a volte per i ragazzi non è semplice, anche banalmente, organizzare da un punto di vista logistico, spostamenti e tutto, cioè non è facile anche per una band gestire tutto quanto. Ma poi sì, per carità, per fortuna c'è sempre il grande supporto dei genitori, però
0: male.
1: È fondamentale, però sai, non è semplice.
0: Ok Alex, allora diamo anche i contatti per metterci in contatto su tutto ciò che crei tu, che creano i ragazzi, perché vi ricordo che Alex Fusaro ha firmato molti brani anche per lo Zecchino d'Oro e ha raggiunto anche un vasto pubblico di singoli virali come Maturità, che ha superato oltre 9 milioni di visualizzazioni.
1: Grazie, allora ci potete trovare semplicemente cercando su TikTok, su YouTube, su Instagram i Fuori Classe, e con lo spazio tra Fuori Classe, oppure anche me, Alex Fusaro. Quindi in entrambi i casi potete cercarci, scriverci, taggarci qualora i brani così vi faccia piacere poi utilizzarli anche nelle vostre storie, nei vostri contenuti. Ecco, per noi sarà un piacere.
0: Ecco, per concludere ragazzi, vi dico che il videoclip è stato girato nell'Istituto Don Bosco di Verona, vero? Ed è stato in collaborazione con Rock and Love, ha vissuto il prestigioso debutto in anteprima durante l'83esima mostra internazionale dell'arte cinematografica di Venezia. Ecco, giusto per dirvela. Alex, in bocca al lupo per tutto allora.
1: Crepe lupo, e grazie a te, grazie alla vostra radio che dà spazio ai nostri nuovi progetti. Grazie di cuore.

0: Pomeriggio Time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.
4: Era il 1983 quando Marcella Bella cantava Nell'aria.

0: bello.
1: Wow, bello questo disco, Fatboy Music Sound. E il duo sono anche in tournée nei club tedeschi a ottobre 2026, dove il duo porterà sul palco una configurazione totalmente live che unisce alla potenza della musica elettronica l'uso di veri strumenti. E dunque, secondo il mio punto di vista, sarà veramente uno spettacolo vedere i due fratellini Felix e Lucas Hearn suonare.

Joe Pacciello, Jazz Floor, ha fatto uscire anche un album, Joe Pacciello, e questo per mettere un attimino in contaminazione con Jazz House, 11 tracce, compresi anche numerosi singoli tipo Blue Jazz, presentato in anteprima su Mix Manga, oppure, non so, Tara Share Is Tuck I Work, insomma veramente un disco che ha già ricevuto il supporto di leggende della musica house, e c'è anche una pubblicazione in vinile di questo disco.

Loro sono i Kasabian, il 4 settembre è uscito il loro nuovo album e questa è la loro nuova canzone, Nothing Better Than This, ed è stato dal loro nono album. E possiamo dire che i Kasabian ultimamente ci stanno facendo molto divertire, poi loro sono stati live in Italia proprio a luglio a Napoli, chissà se ci verranno a trovare per l'anno prossimo. In arrivo c'è Madame ed Anna, anzi Annalisa e Madame, questa è la loro amica.

0: pomeriggio time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al pomeriggio time.
4: Dal 2019, Fred De Palma, Anamena, una volta ancora.

0: senza di te.
1: E per questo lunedì è davvero tutto. Da Pietro, ragazzi, l'appuntamento con il Pomeriggio Time. A domani, qui puntuali, sempre con noi. Ciao!
2: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
3: Snap.
4: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
5: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
4: Davvero? E con quale gestore?
5: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
4: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
5: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, radio show su Heart Radio.
3: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
2: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Heart Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
3: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
4: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
3: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
4: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
3: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
5: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
3: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
5: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
3: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@import-export-gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
2: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

0: primavera.
1: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio.
1: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
2: Inizia ora la nostra diretta
1: su Art Radio.
2: Resta sintonizzato.

0: Una canzone per te. Una canzone in per studio te. Claudia Mattacchioni.
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi,
2: E rieccoci a riaprire le programmazioni in diretta di Arte Radio Dab Plus On Air il lunedì e il venerdì, e il giovedì ricordatevi che c'è l'appuntamento con Note di Notte alle 23. Ma riprendiamoci la bella musica, riprendiamoci le vostre belle voci quando ci chiamate in diretta, quando ci mandate i vocali qui al 344-5653-899. Potete richiedere la canzone che più vi piace, fare i saluti a chi volete voi. Noi vi diamo questa opportunità ogni lunedì e venerdì dalle 17 alle 18. Ringrazio come sempre il regista, al quale faccio il cenno, ecco, di mandare in sottofondo questa canzone bellissima. Sapete che la prima è dedicata da noi per voi, con un grazie per esserci sempre con noi. Art Radio Dab, High in the Sky, per voi Ala Parzo Project.

0: grande gruppo che ha lasciato il segno, ha lasciato un segno indelebile nella musica internazionale, nel campo della musica internazionale, dal 75 al 1990, pensate un po'. Gli Alan Parsons Project, questa era la famosissima, bellissima Eye in the Sky. E adesso, alle 17 e un minuto primo, iniziamo proprio nel vivo del programma, iniziamo proprio con la prima richiesta musicale e lo facciamo così.
1: Ciao Artredio, voglio dedicare Viva la mamma alla mia mamma Claudia. Un bacio.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà

Viva la mamma, viva tutte le mamme che ci stanno ascoltando, viva me e grazie all'ascoltatrice che ci ha mandato il bellissimo vocale. La salutiamo, le auguriamo una buona serata. La invitiamo ancora a chiamarci, ad ascoltare soprattutto la musica di Art Radio. In DAB, nelle radio da casa, in macchina, le app Art Radio, www.artradio.it, Alexa, Radio Garden, Web Radio Italiane, radio.net. Questa è Art Radio e tanto tanto tanto di più. Il recapito telefonico della nostra radio è il 344-56-53-899, oppure potete inviarci una mail ad artradiodab@gmail.com o artradioweb@gmail.com. Grazie regista come sempre. Ah, ti do il tempo di preparare una cosina per quanto riguarda il nostro buonissimo caffè, il nostro sponsor ufficiale. Sapete, il partner ufficiale di Art Radio è Caffè Fantini, mattina, pomeriggio, sera, quando volete, buon caffè, ve lo consigliamo.

Ciao Art Radio, sono Marco e vorrei dedicare gli anni degli 883 alla mia compagna Sara. È la canzone che mi fa pensare a tutti i momenti belli che abbiamo vissuto insieme. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Gli 883.

Che rinnova il saluto, la buona serata a tutti, il buon ascolto a tutti. Siete su Art Radio DAB Plus nel programma Una canzone per te. Chiamateci e mandate i vostri messaggi, soprattutto i vostri vocali, e diteci da dove ci chiamate, da dove ci ascoltate. Un saluto ad Art Radio, sono Giulia e chiedo Viva la vita dei Coldplay per il mio migliore amico Luca, una canzone che ci accompagna da sempre e ogni volta che ci fa cantare a squarciagola. Questa è per te, i Coldplay, Art Radio DAB, Viva la vita. Telefonateci, mi raccomando, siamo qui per voi. 344-5653-899.

0: Grazie, grazie, grazie, bellissima canzone, bellissimo anche questo ricordo dei Coldplay, si intitola Viva la vita, richiesta al nostro centralone e mandata dal nostro regista. Cosa ci vuoi dire, qualcosa regista? Vuoi ricordare l'appuntamento, il tuo appuntamento, lo spazio dedicato agli emergenti di Arte Radio, no? Voci senza
1: spazio, canzoni. Esatto, esatto. Ogni
0: volume
1: volta
0: zero.
1: Ogni volta che dici talento parte la sigla. Sì, nuovi talenti. Mercoledì prossimo partiamo con i Velvet Moonrise, un

0: band che parlerà del brano che ha presentato, che troverete anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram.
1: Benissimo, quindi ci raccomandiamo, votate, soprattutto
0: Sì.
1: votate questi artisti, questi cantanti emergenti.
0: Perché poi ci sarà anche la classifica di volume zero, quindi le persone che avranno più seguito, più mi piace, scaleranno la classifica.
1: Ok, io direi di andare avanti con il nostro programma, con una canzone per te che va in onda il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 18. Poi ricordiamo anche un altro appuntamento di Arte Radio molto molto importante e anche e soprattutto quello di questa sera. Ciao ragazzi, ma ciao a te carissimo. Chi sei? Chi sei? Da Napoli vi chiedo la canzone del sole di Lucio Battisti per mia mamma. Vorrei dedicarle questa canzone per dirle semplicemente grazie di esserci sempre. Un grande abbraccio da Arte Radio.

0: Restate qui, richiedete la vostra musica, la vostra canzone del cuore, potete farlo qui ad Art Radio, sempre insieme a Claudia Mattacchioni, dall'altra parte della regia, come sempre, a volte no, ma spesso, spesso c'è lui, c'è Daniele Di Già. Daniele, sei pronto? Mandiamo un bellissimo vocale, una bellissima voce, l'ascoltiamo insieme.
1: Buonasera.
0: Buonasera, cara.
1: A tutto lo staff di Art Radio, vorrei ascoltare la canzone Rinascerai, rinascerò dei Favolosi Pooh, che dice, che dite, ce la faremo a rinascere?
0: Così si dice. Le ascoltiamo allora la canzone, i Pooh per voi, Art Radio.

Rinascerò, rinascerai, la canzone che abbiamo appena ascoltato grazie alla nostra radioascoltatrice Salvatrice che ce l'ha richiesta attraverso il 344-5653-899. Grazie anche per il vocale e per i saluti che noi ricambiamo con tanto tanto affetto la nostra fedelissima amica Monica di Sesse che dalla provincia di Latina. A Dario, ti penso sempre, so che stai ascoltando, quindi tutta per te questa canzone di Biagio Antonacci, Spirituale.

insieme a Saif questo brano spirituale, così si intitola, di Biagio Antonacci, appunto, e Saif, una richiesta sempre al nostro centralino. Mandate ancora i vocali, mandate ancora le vostre dediche, le vostre richieste, 30 minuti insieme a voi. Quindi entriamo nella seconda parte del nostro spazio musicale e lo facciamo con un altro grande artista, sempre richiesto naturalmente. Abbiamo ascoltato Lucio Battisti 2 o 3 brani fa e adesso c'è colui che gli ha dedicato una canzone quando Battisti è venuto a mancare. Giusto per non dimenticare, ce lo dice Ale da Roma.

0: Adriano Celentano che ci invitava allora e vi invitiamo noi ora ad ascoltare solo e soltanto musica vera. Questo qui su Art Radio DAB Plus, il 344-56-53899, il numero da chiamare per stare insieme a Claudia, a Daniele Di Giacchi e alla regia, a Claudia Fino e a Daniele, naturalmente, perché quando vado via io, va via anche lui. Stasera non ci sarà qui in radio,
1: No.
0: non ci sarà, quindi ancora per 25 minuti c'è tanto tempo ancora per richiedere la vostra musica. Gioele, per tutti gli amici di Velletri, questa Genova e Napoli, di chi è questa canzone? Ma di Gigi D'Alessio
1: E Alfa.
0: e Alfa, Alfa, Alfa.

0: dividerà.
1: Quando mi fai questo segno da paperella, mi piace, mi dice di parlare, parla perché lui sta preparando per il prossimo
0: Salve amiche e
1: brano.
0: amici di Arte Radio. Solo per dirvi che, come ogni venerdì, anche venerdì 9 ottobre prossimo alle 21:08 andrà in onda su Arte Radio Ti racconto una storia con Vittoria Aimati ai microfoni. Questo venerdì parleremo di uomini e donne che hanno capito una verità praticamente scomoda. L'opulenza e il successo sono gabbie di carta. La vera libertà risiede e inizia solo quando si ha il coraggio di mollare tutto per ritrovare se stessi. In questa puntata di Arte Radio parleremo proprio di rifugi estremi. Partiremo da Claudio Canali e arriveremo a San Francesco. Ascolta il programma su Arte Radio Ti racconto una storia, ogni venerdì dalle 21:08. Ciao!
1: Grazie Vittorio, grazie per questo messaggio che hai mandato a tutti gli ascoltatori di questa magnifica radio che ricordiamo essere Art Radio. E noi andiamo avanti con la prossima canzone. Aggiò con tanta dolcezza e con tanto, tanto amore da mamma, ora e per sempre, Raff.

0: ora e per sempre sarà.
1: Art Radio, resta qui.
2: Ora e per sempre sarà, questa la bella canzone di Raff, Raffaele Riefoli, così si chiama Raff. La bella canzone del Sanremo, Ora e per sempre.
3: Bellissima.
2: È una canzone che ci apre proprio il cuore, l'anima. Ma lasciamo stare, andiamo avanti, adesso un po' di movimento c'è, Daniele, vero? Perché c'è stata richiesta una bella canzone di John Legend, una bella, bellissima dedica. Senti un po', sentite tutti questa dedica che ci ha fatto questo ascoltatore di Sermoneta, Gianni. A tutti voi di Arte Radio, vi ascolto sempre, siete bravi, i vostri programmi sempre molto interessanti. È un piacere avervi trovato sulla DAB.

0: bellissima anche questa di canzone. Grazie, grazie Gianni, ti salutiamo, ti ringraziamo per le belle parole. Mi ascolta ancora Art Radio, ascoltala se puoi il più possibile, perché ci sono tante novità ogni giorno. Sono in macchina, ci dice invece quest'altro radioascoltatore, ci dice sono in macchina perché torno da lavoro, tanto traffico, tanto stress, e lo sappiamo. Ma un motivo in più per ascoltarci, quindi, per ascoltare la nostra radio. Mina, per te, vento di passione.
1: Il ricordo di un amore.

0: finita? È finita? È finito questo vento di passione? Era Mina a Dart Radio. Le vostre richieste musicali, la vostra musica, i vostri brani preferiti, la musica di ieri e di oggi, come sempre, come tutti i giorni, tutto il giorno ad Arte Radio, tanti programmi e tanta bella musica, tante classifiche, c'è di tutto e di più in questa radio, quindi ascoltateci. Cercheremo di accontentarvi con tutti i generi musicali. Melissa, Stefi, Giordana, Marcella, Dianagni ci stanno ascoltando da Nagni con questa canzone, noi le accontentiamo. Sal Da Vinci.
1: Tu per me sei ossessione,

La tua dose quotidiana di meraviglia ce la facciamo con questa splendida musica che ci state richiedendo. E adesso andiamo a chiudere perché siamo arrivati alle 17:54. Sì, 54, 29 secondi. Vero Daniele? Dice di sì. Mi fa segno di sì con la testa, quindi è giusto quello che ho detto. Salutiamo Luca di Roma, salutiamo tutti gli ascoltatori dalla provincia di Roma, di Latina, di Frosinone. Lo facciamo con Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari.

0: Sorry, scusa, lo siento. È la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che vanno a chiudere questo Una Canzone per Te, l'appuntamento del lunedì insieme a Claudia, insieme al regista Daniele, insieme a tutti voi, insieme a tutto lo staff che è qui con me in studio, e vi ringraziamo soprattutto per averci telefonato, per la riuscita del programma. Vi ringraziamo, noi siamo sempre qui lieti. Prenotate la vostra musica, fatelo sempre al 344 56 53 899. Non dimenticate l'appuntamento del giovedì con Note di Notte, parleremo di sogni. Questo l'ha spoilerato il nostro amico Libra Matteo, l'ha spoilerato lui. E poi vi ricordo, soprattutto stasera ci sarà
1: Clienti da Incubo,
0: anche questo è un appuntamento da non perdere, ci raccomandiamo, questa sera dalle 21
1: ci sarà Candidi della pasticceria Candidi, Fabio Candidi.
0: Ma lo potevi dire? Non
1: sì,
0: era una
1: sì, sì, no,
0: ah, si può
1: ormai
0: dire, allora...
1: è anche sui nostri social.
0: Quindi. Ah, quindi a posto. Candidi della pasticceria Candidi di Lariano, di Via Roma. Quindi questa sera con il duo Marcelli e
1: Cedroni.
0: Il duo Marcelli Cedroni. Bene, poi ricordo anche, ve l'ha detto lui direttamente, ve l'ha comunicato lui direttamente, Vittorio Aimati, il suo programma molto molto bello, vi consiglio di seguirlo. Ti racconto una storia il venerdì. E martedì non dimenticate lo sport alla radio con Maurizio, non so gli ospiti, comunque ce ne saranno, io le botte sempre il microfono. E va bene, ho detto tutto, noi ci risentiamo venerdì, ok? Sempre qui, solo ed esclusivamente Art Radio. Ciao!

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
3: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
4: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
3: La cronaca, un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al Casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
4: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica, per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
3: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio. In attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
4: È tutto, a più tardi.
5: Stai ascoltando Art Radio.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ponte Buida e Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. visita artradio.it o scrivi a artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
7: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Art Radio.

0: Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili.

0: entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva clienti da incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da incubo. Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie di Art Radio a carattere locale, studio Roberto Tibaldi. In primo piano, con l'affare maxi controllo dei carabinieri sequestrato un coltello minore, multati esercizi commerciali. Marino malore per il ministro Antonio Tajani all'inaugurazione della Sagra dell'Uva. Velletri si è stretta in un abbraccio alla famiglia di Edoardo Petrella, oltre 1000 persone, nella fiaccolata silenziosa. Frosinone, il sindaco Riccardo Mastrangeli annuncia le dimissioni. Ha comunicato personalmente la decisione al prefetto di Frosinone in un atto definitivo di garbo istituzionale. Veroli fermato sulla provinciale con oltre 52 grammi di cocaina nascosti negli slip, viene arrestato. L'uomo residente ad Alatri, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato nella notte dai carabinieri. Preso con oltre 4 kg di hashish nascosti nel bagagliaio, è arrestato un 26enne. Il giovane residente in provincia di Roma è stato fermato dalla Guardia di Finanza durante un controllo stradale della provincia di Frosinone. Sant'Elia, Fiume Rapido, paura nel parcheggio del comune, le fiamme distruggono due auto. Sora, disagi sulla superstrada per chi arriva dall'Abruzzo, deviazione obbligatoria fino al 13 di ottobre. Fiuggi entra in un hotel dopo aver rotto due finestre, denunciato a chiedere intervento degli agenti è stato il custode dell'hotel, insospettito dai danneggiamenti e dalla presenza di un giovane all'interno dell'edificio. Finta vendita di 5 Vespa vintage, è denunciato un ventenne. Al termine delle indagini, il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di truffa. Cassino, arrestato per guida in stato di ebbrezza, dove è stato rintracciato dai militari, l'uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità previste. E passiamo alla provincia di Viterbo. Ragazzo trovato morto in una zona di campagna, il giovane era scomparso nella serata del 4 ottobre, in mattinata la drammatica scoperta dai carabinieri vigili del fuoco. Due giovani circondati e aggrediti da una banda di minorenni. Benzina e diesel, quanto è aumentato il costo del pieno a Viterbo in 30 anni, è possibile visitare il sito. Acqua non potabile per troppo arsenico a Viterbo, divieto in 10 strade. Arriva l'autobotte. Ebbene, siamo giunti al termine di questa rassegna stampa di Art Radio a carattere locale. L'appuntamento a domani. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.artradio.it. Un caro saluto dalla redazione.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
5: Radio.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

L'Ariano c'è un posto che si magna bene veramente, dove la brace è profuma di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta vuole momette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

Sì, dal 1963, l'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Art Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show, il viaggio senza pagare il biglietto.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Cat Radio.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra San Nibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparati.

0: servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
1: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
1: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
1: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
1: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Amici di Arte Radio, bentornati ad un nuovo appuntamento con Arte Vintage. Oggi parleremo di Riccardo Cocciante. Nasce a Saigon in Vietnam il 20 febbraio 1946, da padre italiano originario di Rocca di Mezzo in provincia dell'Aquila e da madre francese. A 11 anni emigra con la sua famiglia a Roma, dove frequenta il Lycée Chateaubriand. È in Italia che si forma artisticamente, anche se manterrà sempre, grazie alla madre, una sorta di doppia identità italo-francese. In Francia è noto come Richard Cocciante. Comincia a esibirsi con il suo complesso in Nation nei locali romani, con un repertorio di testi in inglese e dopo vari provini in alcune etichette viene messo sotto contratto dalla RCA Talent, esordendo nel 1968 con lo pseudonimo di Riccardo Conte, incidendo un 45 giri che però passa inosservato. Notato da Mario Simone e Paolo Dossena, gli viene proposto di passare alla loro etichetta, la Delta, con cui incide utilizzando il nome di Richard Cocciante nel 1971 il 45 giri Down Memory Lane Rhythm, e nello stesso anno la canzone Don't Pat Me Down, contenuta nella colonna sonora del film Roma Bene di Carlo Lizzani. Queste incisioni non ottengono però riscontri presso il pubblico. Cocciante conosce in quel periodo gli autori Marco Luberti e Amerigo Paolo Cassella, decide quindi di passare a testi in italiano, cominciando una collaborazione con due autori a firma di nuovo contratto con RCA Italiana, per cui pubblica nel 1972 un concept album con influenze musicali di rock progressivo Mu, raccontando la storia del continente perduto Mu, ancora a nome Richard. Alle registrazioni dell'album partecipano molti musicisti prestigiosi. L'anno successivo, 1973, esce il suo secondo LP Poesia, pubblicato con Richard Cocciante, che al contrario del precedente, costituito da due suite, una per lato, è composto da canzoni nello stile con cui Cocciante diventerà poi noto in seguito. La Little Truck viene incisa nello stesso periodo di Patti Pravo e col tempo diventerà una delle sue canzoni più note. I primi veri successi pubblicati è la canzone Bella senza anima e l'album in cui si tratta Anima, è arrangiato da Ennio Morricone e Franco Pisano e contiene altre canzoni molto note di Cocciante, tra cui Quando finisce un amore, qui presentata pochi mesi prima al Festival di Sanremo 1974 da Rossella, Il mio modo di vivere di quel gruppo dello Scola Cantorum inciderà una cover dell'album Cauromagia volume 2 del 1976, e L'odore del pane, già conosciuta in quanto l'anno precedente era stata incisa da Don Bachi, che aveva inserita nel suo album Io più te. Quando finisce un amore entrerà nella classifica degli Stati Uniti e sarà prima nel 1999 in Olanda, tradotta e cantata da Marco Borsato, Warum New G, Quando finisce un amore. Il 1975 è l'anno dell'alba e della collaborazione con il solo Marco Luberti, sia come produttore sia come coautore. L'album riporta Cocciante in classifica grazie alla canzone omonima pubblicata sul 45 giri e altre come Era già tutto previsto, che verrà poi incisa nel 2013 da Andrea Bocelli e l'album Passione, o Canto popolare, incisa anche da Ornella Vanoni. Il 76 incide e pubblica l'album Concerto per Margherita con il brano di successo Margherita, che sarà primo anche in Spagna, Francia e molti paesi del Sud America. Nel 1999 in Olanda il brano sarà tradotto in olandese e cantato da Marco Borsato, riscuotendo un notevole successo di vendite. Nel 1978 esce l'album Riccardo Cocciante con il brano del successivo A mano, cantata anche da Rino Gaetano. Inserita in un album a due con lo stesso Rino, coadiuvati dal gruppo prog New Perigeo. Esso verrà poi inciso nel 2013 anche da Andrea Bocelli. Nel 1979 esce l'album E io canto, e con il brano Io canto, che nel 2006 Laura Pausini ha riportato in classifica con l'omonimo album di cover, qui finisce la collaborazione con il suo produttore e coautore storico Marco Luberti. Gli anni 80 e 90 inizia così un percorso artistico con Mogol, il quale scriverà per lui testi di molti suoi album, premiati da ottimi risultati di vendita e caratterizzati da alcune collaborazioni internazionali. Nell'80 pubblica Cervo a Primavera, nell'82 è La Volta di Cocciante, prodotto da Shel Shapiro e contenente diversi successi come Celeste Nostalgia, Un Nuovo Amico e In Bicicletta. Nel 1983 esce Sincerità, registrato negli Stati Uniti d'America con i musicisti dei Toto. Nel 1985 tocca Il mare dei papaveri, che contiene il duetto con Mina, Questione di feeling, per poi proseguire nel 1987 con La grande avventura, album quest'ultimo arrangiato da Geoff Wesley. Con alcuni album scritti da Lucio Dalla e Rico Ruggeri, dopo 4 anni di silenzio partecipa e vince il Festival di Sanremo del 1991 con Se stiamo insieme,
chiudendo la sua collaborazione con Mogol e pubblicando un altro album omonimo Cocciante, contenente un altro duetto femminile, stavolta con Paola Turci e Mi arriva il mare. Bene, detto questo, come tutti i nostri cantautori ci sarebbe tantissimo da dire perché Cocciante è un grande cantautore. Ma adesso siamo arrivati al momento di ascoltare una delle sue più belle canzoni. Noi vi diamo appuntamento a domani con un nuovo Arte Vintage. A tutti un grande saluto da Roberto Tibaldi. Ciao, buon proseguimento con i programmi di Arte Radio.

Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, non finiva.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Artradio, solo grandi successi.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Ciao amici di Artradio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su

0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
0: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways, diretto da Londra a Chicago, ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
1: 10 giorni di sospensione a Siegfried Ranucci e la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
0: Delitto di Garlasco. Si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
1: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Dyseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Hegemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
0: Il calcio. È il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora a quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.

L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

a chi mi chiama, credo abbia sbagliato nome. Io non credo a chi mi ama, di più non credo abbia valore, perché in tutta questa roba che c'ho addosso mi confondo, e non so se mi conforto, se mi ostacola il confronto.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Art Radio. La storia continua.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
4: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
3: Davvero? E con quale gestore?
4: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
3: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
4: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

che si magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta vuole momette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Buonasera, sono le 21:09 minuti, oggi è il 5 ottobre 2026, benvenuti su Art Radio. In cabina di regia il padrone di casa Roberto Di Baldi in compagnia di Claudia Mattacchioni, alle voci io sono Mirko.
1: Ed io sono Marco.

0: Lascio a te l'onore di presentare il nostro primo programma. Marco?
1: Ecco, allora. Grazie della linea, Mirko. Le squadre sono tornate in campo. Formazione rimaneggiata da parte degli ospiti.
0: Marco, hai sbagliato foglio.
1: No, tranquillo, adesso la rifacciamo. Buonasera. Il treno proveniente da Roma Termini è in arrivo al binario 2. Si prega di allontanarsi dalla linea gialla.
0: Marco, basta! Dai.
1: Scusa Mirko, è che non riesco, mi sono un pochino impicciato con i fogli. Va bene, dai, la rifacciamo, no?
0: Sì, certo.
1: Siamo in diretta, no?
0: Come no, sì, siamo in diretta.
1: Ah, non è registrata?
0: No.
1: Vabbè, allora. Va bene.
0: Dai, Marco, dai!
1: Buonasera, il treno proveniente... Allora, si avvisano i radioascoltatori e...
0: Marco, dai, scherzi a parte, possiamo iniziare il programma?
1: Va bene, iniziamo. Buonasera a tutti e bentrovati. Iniziamo bene, diciamo un bel bacino. Io questa la devo dire giustamente perché dobbiamo tutelare, no?
0: What?
1: Si avvisano i radioascoltatori tutti che nessun commerciante verrà maltrattato in questa trasmissione.
0: Bene, dai, allora avanti. A parte gli scherzi, iniziamo.
1: Ok.
0: Benvenuti alla prima puntata di...
1: Clienti da Incubo.
0: Oh, buonasera a tutti. Buonasera. Allora Marco, io direi che prima di iniziare il programma vogliamo spiegare un attimino che cos'è Clienti da Incubo, cioè per quale motivo questi milioni di ascoltatori che in questo momento ci staranno ascoltando da tutto il mondo dovrebbero continuare ad ascoltarci. Chi siamo? Che cosa facciamo?
1: Allora Mirko, qui torno serio perché un attimo bisogna esserlo. Diciamo che questo programma e la nostra idea è quella di, passami il gergo tecnico e teatrale, è quello di abbattere la quarta parete,
0: esatto,
1: che è una similitudine molto, molto attinente con il discorso commercianti, perché nel teatro abbiamo l'attore e abbiamo il pubblico, il commerciante è l'attore e il pubblico sta davanti, quindi vorremmo cercare di abbattere questa divisione tra commerciante e cliente e capire soprattutto la vita, il mondo, cosa pensa, cosa fa, chi è.
0: Ragazzi, vi giuro, io non è colpa mia, non è colpa mia. Bene, e se non sbaglio abbiamo anche degli ospiti in queste serate, no?
1: Avremo degli ospiti. Ma stasera ce l'abbiamo l'ospite?
0: Non lo so, ce l'abbiamo.
1: Non lo so,
0: lo vogliamo presentare il nostro primo ospite della serata?
1: Io no, non lo vedo, che facciamo? Lo andiamo a chiamare?
0: Lo andiamo a chiamare, dai.
1: lo posso presentare,
0: vai,
1: io?
0: Vai.
1: Lo
0: a
1: posso
0: te,
1: fare?
0: A te l'onore.
1: Mi metto in pompa magna.
0: Vada,
1: mi metto
0: vada.
1: In pompa magna. Io vado, È la creme della creme di Lariano e non solo. La ciliegina sulla torta, la torta più bella.
2: Certo.
1: La sua specialità sono le cassate. Io non lo sapevo.
2: Tante.
1: Ne avrà fatte tantissime di cassate.
0: Sicuramente tantissime.
1: Signori,
0: allora presentiamolo.
1: Abbiamo con noi
0: Fabio
1: Candidi.
2: Oh,
0: buonasera.
2: È un piacere, un incubo stare qua. Comunque va bene. Ci sono.
0: Marco, come stai? No, scusami, Fabio, come stai? Ho sbagliato.
2: Ma bene, un po' il colesterolo, che vuoi sapere proprio là, perché porto l'analisi.
0: No, ma diciamolo un attimino, che cosa ti aspetti te questa sera? Cioè quando ti abbiamo invitato, cosa hai immaginato?
2: Ma quattro chiacchiere tra amici, insomma, parlare di tutto almeno, poi di...
1: Secondo me ha pensato, questi sono pazzi, vero? Ma che vogliono da me? Ma poi perché,
2: certo,
1: il primo ospite?
2: Certo.
1: Il primo ospite?
2: Io pensavo prima all'esattoria, perché sarà l'agenzia delle entrate, invece no.
0: No, siamo noi, siamo vestiti quasi uguali, però insomma...
1: E non è detto che non lo siamo,
2: bello, belle magliette, sì.
0: Allora, noi prima di iniziare il programma con te, che saranno una serie di domande, una serie di giochi...
2: Sì, tre ore di programma.
0: Quattro o cinque.
2: Fino a domani mattina.
0: Allora, noi abbiamo preso spunto da un programma televisivo per renderti un po' un attimino libero due minuti, no? E ti vogliamo chiedere, ma Fabio, che commerciante si sente oggi?
2: Io?
0: Improvvisa.
2: Commerciante libero.
0: Commerciante libero.
2: Sto dalla mattina alla sera al bar, d'altronde, sto proprio in libertà.
1: Beh, diciamo è Fabio è diciamo fa tutta la filiera,
2: sì,
1: tutta
2: beh,
1: la
2: filiera.

0: Mi sento anche
1: no?
0: un commerciante un po' storico, insomma.
2: Bene,
1: E
2: bene, bene.
1: quindi Fabio, noi prima però ti abbiamo fatto parlare un pochino, però prima di entrare nel programma noi abbiamo un rito che facciamo e che faremo
0: Perfetto,
1: sempre
0: perfetto.
1: e ti faremo giurare sulla Bibbia del commerciante. Quindi ogni cosa che tu dirai qui in questo programma, a parte che rimarrà qua perché non andrà in onda, nessuno lo sentirà,
0: No, no,
1: quindi stai
0: Marco, siamo in
1: tranquillo.
0: onda, siamo live.
1: Ma sempre live
0: Sempre
1: siamo.
0: live, sì.
1: Vabbè, ditelo voi. Quindi ti facciamo giurare sulla Bibbia e qualsiasi cosa tu dirai potrà essere usata contro di te al bar e la tua Sicilia.
0: Allora, non lo vedete chiaramente, ma
2: È
0: davanti a noi
2: grosso rischio, eh?
0: c'è una Bibbia, la Sacra Bibbia del commerciante. Il nostro ospite dovrà giurare solennemente che dirà la verità sui commercianti, no? Quindi, Marco, allora, sì, Marco, Fabio, allora,
2: Mano
0: mano sul
2: sinistra
0: cuore,
2: o
0: esatto.
2: destra?
0: Allora, mano sinistra sul cuore, ok? O a destra sul cuore, Marco, aiutami.
2: Metto destra sul
1: A meno che
2: cuore,
1: non hanno
2: destra sul cuore,
1: spostato il
2: sinistra
1: cuore
2: sulla
1: sulla
2: Bibbia.
1: sinistra, poi se puoi,
0: Ok,
2: va bene.
0: l'altra sulla Bibbia. E ripeti con noi, io,
2: Io,
0: Fabio Candidi,
2: Fabio Candidi,
0: giuro solennemente
2: giuro solennemente
0: di dire la
2: di
0: verità,
2: dire la verità,
0: tutta la
2: tutta la
0: verità,
2: verità,
0: nient'altro che la verità.
2: nient'altro che la verità.
0: Lo giuro.
2: Lo giuro.
0: Bene.
1: L'ho visto, ha incrociato i piedi.
0: Ok,
1: L'ho visto, ha incrociato i piedi.
0: allora possiamo iniziare, dai, possiamo iniziare. Possiamo iniziare perché, insomma, avevamo prima di tutto al di là. Di questi giochi, di questi scherzi.
1: Sai che pensavo, Mirko?
0: Dimmi.
1: Ma ti ricordi la prima volta che abbiamo fatto radio? Sembra
0: Oddio.
1: oggi.
0: Ecco, allora, signori ascoltatori, io ve lo dico, ci saranno tante interruzioni di questo tipo, quindi il mio compagno di sventura ogni tanto ci interromperà.
1: Si
0: Allora,
1: prega
0: ecco.
1: di tornare indietro e depositare gli oggetti nella cassettiera metallica.
0: Dunque, Fabio,
2: Dimmi.
0: pensavo di iniziare, diciamo, con delle domande un pochettino più serie, no? Perché va bene scherzare, ma vogliamo cercare di portare un po' di serietà al programma.
2: Mettiamo a
1: Domande
2: nudo,
1: serie,
2: mettiamo a
1: personali,
2: nudo.
1: intime, Fabio.
2: Certo,
1: Vogliamo
2: certo.
1: conoscere tutto di te,
2: Tutto, tutto.
1: dalla A alla
2: Va
1: B.
2: benissimo.
0: Chi è Fabio Candidi quando esce dal bancone? Dal bar, dal banco
2: Allora, io
0: pasticceria?
2: quando esco dal bancone divento un pasticcere, quando esco dalla pasticceria divento barista, riprendi dietro il bancone, sono sempre lo stesso.
0: E quando esce proprio dalla Serranda?
2: Sono Fabio Candidi, libero, però sto sempre nel settore.
1: Quanto questo settore, ovviamente abbiamo capito che influenza
2: Io conosco
1: completamente la tua
2: gente,
1: vita.
2: conosco gente ovviamente con piacere, conosco tanta gente, quindi oltre a essere clienti, sono pure persone che conosco, con cui interagisco durante il giorno.
1: E infatti passando davanti al tuo bar spesso ti vediamo dopo la tua fase lavorativa, ti vediamo che sei fuori lì a chiacchierare con
2: Sì,
1: le persone,
2: chiacchiero, sì.
1: animatamente,
2: Certo,
1: poi ogni tanto passo, ti prendi in giro e poi vado via. Ok,
2: certo.
1: capito Mirko?
0: Ma ti ricordi la prima volta che hai lavorato al bar? Cioè, lo so, immagino che sia stata, cioè, nel
2: No,
0: senso, tu da
2: siamo
0: sempre,
2: andati
0: no?
2: agli anni
0: Adesso,
2: 80, insomma, 73-80.
0: la prima volta in cui hai fatto un caffè, cioè la prima volta in cui sei salito su un bancone e hai.
2: Non ce l'ho memorizzata, però insomma sono passati diversi anni, certo.
0: E quanti anni sono passati?
2: Calcolo 50 anni buoni.
0: 50 anni. Quindi l'attività.
2: Certo,
0: Raccontiamolo un attimo, l'attività viene da papà.
2: l'attività storica che veniva dal 73, quindi poi sempre è andata avanti.
0: Ok.
1: Quella siete tramandata.
2: Però noi sì, siamo sempre stati al bar anche quando ero piccolo, quindi insomma voglio dire, sono cresciuto là dentro, in quel settore.
1: Hai visto crescere il bar e hai visto crescere anche la città intorno a te, hai visto crescere
2: E
1: l'Ariano.
2: sono cresciuto anch'io poi, no?
1: Ok, sì, e
2: Oltre
1: questa.
2: che.
1: E quindi noi abbiamo voluto fortemente te come primo ospite perché tu rappresenti una bella fetta della storia di l'Ariano, ma non perché tu abbia una certa età e non li dimostri affatto,
2: Lo volevi dire
1: tanto io non ho
2: comunque, va
1: giurato.
2: bene, non è che me.
1: Tanto io non ho
2: Sotterfugi,
1: giurato,
2: insomma, mi
1: giurato
2: hai
1: tu.
2: detto che sono anziano.
1: No, no, vabbè, però domani cappuccino e cornetto, grazie.
2: Va bene.
1: Però ecco, ti chiederemo e vorremmo capire anche nel corso dell'intervista, farci ricordare un po' l'Ariano dei tempi della tua cortissima e vicinissima giovinezza, ok? Intanto ti interrompo un attimo, Fabio, perché, e Mirko, interrompo anche te, perché mi piace interromperti, lo sai,
0: Mirko? Certo.
1: Ok. Per dirvi che potete scriverci, potete interagire con noi, giusto?
0: Giusto,
1: ok. Dove volete fare?
0: Non lo so, diccelo.
1: Venite qui, venite a radio e parliamo, no? Lo potete fare su artradio.it alla sezione contattaci, ok? Oppure, se volete, potete scriverci anche con un messaggio vocale al numero WhatsApp 344-565-3899.
0: Bene, dovremmo stare attenti perché ci saranno tantissimi messaggi, presumo, no? Allora. E Fabio, una domanda, cioè tu... dove ti vedi meglio all'interno della tua attività? Cioè, più reparto pasticceria, più reparto dolce, quindi più un reparto più artistico?
2: Ma certo, la pasticceria per me è fondamentale, insomma, come lavoro, però non è che anche come barista dietro il banco, insomma,
1: fai la tua bella figura, io so.
2: Figura, sì.
0: Bene.
2: Mi do da fare pure lì.
1: Non passi no,
2: mi piace anche relazionarmi con le persone che vengono, i clienti in genere, in quali ci sono clienti un po' più seri, un po' più scherzosi, quindi passa la giornata così, insomma.
0: Guarda, una domanda che ci viene suggerita, ma quando ti entra il cliente alle 19:59, quando alle 20 tu magari devi chiudere l'attività? Che fai davvero, nel senso?
2: No, viene servito comunque, perché entra, magari pensi alcune cose che magari pensi ma non dici, però lo servi
0: però
2: certo,
0: non lo...
2: certo.
0: Okay, questa è una domanda che
2: altro, no?
0: Questa è una domanda che ci viene fatta da Francesca di Viterbo.
2: Sì,
0: quindi vedi, ci stanno ascoltando da lontano,
2: perché ci sono proprio quelli che aspettano che tu chiudi alle 19,
0: che stanno lì pronti,
2: pronti.
0: Però magari è qualche altro commerciante che ha chiuso qualche minuto prima e vuole prendere il latte per domani.
2: È quando trovano la seranda già a metà e dicono: ma è chiuso?
0: Bene.
2: Capita, insomma. Bene.
0: Allora, signori, fra pochi istanti dobbiamo fermarci un attimino. Quindi, Marco, cosa vuoi dire? Proprio, hai un secondo?
1: Io voglio ringraziare Francesca di Viterbo perché è stata la prima a scriverci. Grazie, Francesca.

0: E bentornati, bentornati, bentornati, sono le 21 e 30 minuti e ben ritornati a Clienti da Incubo, Marco.
1: Vai.
2: Ah, adesso iniziamo,
1: vai.
2: Buonasera a tutti.
0: No, abbiamo già iniziato da 30 minuti, anzi,
2: abbiamo fatto
0: anzi da 22. Okay.
2: Ma io vorrei chiedere ai nostri radioascoltatori, ma vi è piaciuta la sigla? Vi piace la sigla? Dateci un giudizio, diteci qualcosa.
0: Allora ragazzi, voi dovete sapere. Radio la storia prende
2: voce. Eccola.
0: Allora. Dovete sapere che Marco è una settimana che tutti i giorni mi chiama e mi dice: Mirko, c'ho la sigla a spalla, macchina tutti i giorni, e sta fumentatissimo.
2: Io la sento sempre, di notte mi sveglio e sento le voci.
0: E stai male, eh?
2: Sento le voci, sì.
0: Ma non dimentichiamoci che qui abbiamo un ospite, ricordiamo agli ascoltatori che qui c'è Fabio Candidi dell'attività Bar Pasticceria Candidi. Allora Marco, come stiamo andando?
3: Tutto bene.
2: Fabio, posso farti un appunto?
3: Sì.
2: Ma perché hai portato il prosecco?
0: Non si doveva dire.
2: Ma la tagliamo questa?
3: Certo.
0: È illegale bere prima di...
2: Perché poi io non bevo tanto, mi ha fatto bere il prosecco, adesso inizia.
3: Non è fascia protetta questa qui, no?
0: Allora andiamo avanti. Allora, una domanda Fabio, ma... te con la tua attività, in che modo, cioè fai comunicazione, cioè oltre al passaparola che immagino tutti i giorni fanno, perché ah no, ho mangiato quella cosa, è buonissima, ah ma la torta da Fabio, cioè a me capita, io la torta la prendo da te, ma oltre a questo fai anche qualche altro tipo di comunicazione?
3: Beh, certo, come no, sui social, su Facebook, Instagram, ma poi faccio anche gadget da regalare alle persone quando è Natale.
0: Bene.
3: Bottiglie di champagne pure a volte regalo proprio per... anche se lo champagne non lo vendiamo,
0: ma
2: anche i conduttori radiofonici regali champagne,
3: no, vinetti da secondo da scarto, e così che ho portato questa sera, avrei scambiato per un prosecco.
0: Allora, ma però non hai mai fatto uno spot pubblicitario in radio?
3: No.
0: Ok, allora noi pensavamo di fare un piccolo gioco. Ok, allora Marco, ci dici un attimino il gioco che vogliamo fare in questo momento?
2: Il gioco è un gioco lampo, velocissimo, Fabio, ti mettiamo alla prova. Si chiama lo spot di 15 secondi.
0: Okay? Nome originalissimo.
3: Che faccio io, praticamente?
2: Lo devi fare tu. Tu dovrai presentare la tua attività, la dovrai sponsorizzare, divulgare in un tempo cortissimo, ma aspetta. Abbiamo iniziato le difficoltà. Non potrai dire le parole bar, caffè e pasticceria.
0: Quindi, ricapitoliamo. Hai 15 secondi per fare il tuo spot dell'anno, ma okay, non potrai dire bar, caffè e pasticceria. Ok? Siamo pronti, che dici?
2: Aspetta metti il timer, va?
0: Metto io il timer.
2: Perché io non ci
0: allora,
2: più.
0: Azione... andiamo, ok?
3: Fai il conto alla rovescia.
0: Ok. Abbiamo 15 secondi,
3: sì,
0: eh?
3: Sì,
0: quindi,
3: sì.
0: Guarda, te li faccio vedere.
2: Aspetta che facciamo proprio la cosa da cronometristi, quella fatti bene. Ok, si dice 3, 2, 1, via, giusto?
3: Sì. Ma posso dire Candidi comunque, insomma?
0: Sì, Candidi sì. Non puoi dire caffè, bar e pasticceria.
3: Okay,
2: che poi, perdonami, lui si chiama Candidi. Per una consonante fosse stato Canditi, Fabio?
3: Ecco.
2: Quante volte te l'hanno detta sta cosa?
3: Tante volte.
0: Questa è colpa tua perché hai portato il prosecco.
3: Certo.
0: La regia ci mette la canzone giusta, l'atmosfera giusta. E ci siamo?
3: Sì.
0: 3, 2, 1, azione!
3: Da Canditi, se sei esaurito, vieni, ti faccio un cappuccino, un caffettino, un pasticcino e soprattutto tanto vino!
0: No, un momentino, abbassiamo la musica, caffettino, caffè, pasticcino, pasticceria, sono però, parole molto simili, eh.
3: Vabbè, sono simili ma non sono bar, caffè, pasticceria.
0: Non hai mai giocato a Tabù.
3: È come Candidi e Canditi.
0: No, là non è proprio uguale. Vabbè. Quindi niente caffè, niente barretto.
3: Allora correggo. Se sei
0: aspetta, ricominciamo.
2: Fabio, okay. se mi corrompi con una bella torta, io dico che va bene comunque.
0: Ecco.
3: Va bene, sono fatta pure la torta.
0: Allora ricominciamo. 3. È l'ultima possibilità, Fabio. 3, 2, 1. Azione.
3: Allora, se sei esaurito, vieni da Candidi e bevi tanto vino.
0: Abbiamo altri 10 secondi, vai. 9, 10, 11.
3: Poi paga lo scontrino.
0: Oh, bravo. bravo, ok, ci siamo.
2: Ci piace.
0: Va bene.
2: Potresti utilizzarla come slogan. Da candidi, bevi vino, ma prima paga lo scontrino, perché se stai come noi stasera.
0: Allora, non te l'abbiamo detto, ma ci saranno delle votazioni, quindi daremo noi dei voti.
3: Sì,
0: chiederemo ai nostri ascoltatori di dare un voto da 1 a 5, quindi potete votare sia in diretta che online, quindi quando posteremo le nostre
3: cose. Da 1 a 10, da 1 a 5.
0: No, da 1 a 5, noi facciamo le cose
3: così,
0: cioè. Noi facciamo le cose sempre
3: perfetto,
0: a metà.
3: Perfetto. Io ero abituato anche alle scuole così, da 1 a 5.
0: Da 1 a 5. Bene.
2: Allora Fabio, ci scrive un radioascoltatore, Savino da Roma, e
3: sì?
2: Ti fa questa domanda specifica. Sei pronto? Raccontami del cliente che tocca tutto, chiede di tutto e poi dice ci penso ed esce. Come definisci questo tipo di cliente? Vabbè, poi dice un saluto a voi, simpatici e bravi, grazie Savino,
0: grazie,
2: ti voglio
0: grazie,
2: bene.
0: Grazie. Quanto gli abbiamo dato a questo?
2: Savino?
0: Lo conosci?
2: Sì.
0: Quindi colpa tua. No, scherziamo.
3: Savino, già il nome Savino.
2: Ecco.
3: Vuol dire che è un cliente, insomma, un po' problematico. Già c'ha qualche.
2: Secondo me è un grande intenditore.
3: Però non è
0: secondo me è un esperto
3: viene...
0: di vino.
2: Sì, allora, Fabio.
3: Posso assaggiare un pasticcino, posso assaggiare questo, posso assaggiare quell'altro. Oppure mi dicono, che ne so, ma io a casa faccio dei dolci eccezionali. Mi fai assaggiare. Ho assaggiato questo pasticcino, è simile a quello che faccio io, quindi insomma capitano questi signori così, non sempre, ma...
2: E lui ci chiede, come definisci questo tipo di cliente?
3: Ma, da ricordare, o no, te lo ricordi uno così?
2: Ti rimane impresso,
3: eh? Certo, non è che non lo dimentichi.
0: Allora, c'è un'altra domanda da Belletri.
2: Dov'è Belletri?
0: Belletri, avanti a destra.
2: Vicino alla
0: vicino al no. Allora, ci chiede Katia da Belletri, quanto è difficile non rispondere male quando ti dicono ma se te lo pago subito mi fai lo sconto? Oddio, non so se al bar queste cose succedono, però...
3: Beh sì,
0: sì?
3: Succede che lo segnano pure, dicono magari te lo pago dopo, oppure...
0: Ah, te lo pago dopo, ok.
3: Certo.
0: Ma... Te lo chiedono lo sconto, cioè nel senso
3: sempre.
0: Ma
3: lo sconto è una cosa proprio che va chiesta, secondo me è diventato un uso comune, se usa chiedere lo sconto, mi fai poi sconticino.
0: E quindi secondo te parti prevenuto e aggiungiamo qualcosa in più prima per fare lo sconto dopo?
3: Oppure... Questo non te lo potrei neanche dire perché
0: no, però, nella tua attività, nel senso così, secondo te che cosa...
3: No,
0: è giusto.
3: Ma io lo faccio solitamente,
0: allora, lasciamo...
3: solitamente faccio sempre, che ne so, arrotondo a meno, insomma, faccio un po' di sconto, lo faccio sempre, fortuna che poi ci sono altre iene che lavorano con me che insomma voglio dire si danno da
0: se
3: fare,
0: se ne approfittano.
3: sconti
0: e sconti
3: che mi dicono sempre, dice tu fai sempre i sconti.
0: Ok, allora io tornerei un attimino a fare un pochettino di domande un po' più serie, no, perché comunque
3: vai.
0: Abbiamo detto noi siamo qui che giochiamo, giusto Marco?
2: Sì, giochiamo, ma c'è anche un lato serio, no, che è quello proprio che vogliamo conoscere,
3: tirare fuori.
2: Fabio, tu lo lasci qua stasera quella cosa lì, amico mio, questa sera sapremo dei tuoi segreti, delle cose che noi non diremo a nessuno, ma che
0: Fabio, se tornassi indietro da bambino, che lavoro immaginavi di fare?
3: Ma il posto fisso, si sa.
2: Bella questa.
3: Che domanda questa.
0: Ecco, sì. Come si diceva, no? Se trovi posto a SIP,
3: un posto fisso, adesso dai, anche
2: ma secondo me
3: il ministero degli interni, voglio dire, posto abbastanza, anche esercito italiano,
2: poi in crociera pure, eh?
3: Esercito italiano,
2: pasticcere in crociera,
0: l'esercito italiano, ti sarebbe piaciuto far parte delle forze armate?
3: Certo, come no.
0: Che tipo?
3: Ho rimpianto proprio di non essere diventato magari... No, proprio semplice.
0: Ma esercito. Nella parte dell'esercito o più verso carabinieri?
3: No, esercito.
0: Esercito.
3: Si faceva poco, insomma, voglio dire...
0: Perché era per quello oppure perché c'era una passione?
3: No, poi c'era la passione proprio per l'Italia proprio, per la propria nazione.
0: Ok. Quindi, diciamo, il posto fisso in generale.
3: Però su un commerciante è come se stessi in guerra, uguale la stessa cosa.
0: Esatto,
3: insomma,
0: esatto.
3: Siamo portati dall'esercito
0: E tu, Marco, che cosa volevi fare da bambino?
2: Io volevo fare il benzinaio. Sapete perché? Perché c'era il benzinaio davanti al bar di Fabio.
0: Ma era l'Agip, no?
3: L'Agip,
0: l'Agip a via Roma.
2: E a via Roma, io passavo lì davanti perché ero bambino piccolo. Fabio dovrebbe ricordarsi di me, no? Giusto, Fabio?
3: Beh, sì, pure perché non è, cioè, anche facevi pure dei scherzetti da bambino, forse non te li ricordi, però piangevi con la lecca lecca, quello quell'altro, e mamma diceva no, no, perché dopo non mangi, ti ricordi tu?
2: Io faccio finta di non ricordare.
3: Eri un monelletto, diciamo, un po' gestibile. Poco gestibile.
2: Pensa che mio zio mi ha insegnato a insultare i signori. Mi diceva, vedi quella, digli così, digli
3: e infatti
2: così.
3: Pure quello facevo.
2: Venivo al bar e...
0: Allora, io invece lo sai una cosa, lo dico poco in giro, ma io quando ero piccolo, io ero appassionatissimo del calzolaio. Cioè, no, no della persona.
2: Da poche de sole.
3: Per questo poi vai sempre al prezzino.
0: No, no, sul serio. Io quando ero piccolo entravo dal calzolaio, mi piaceva l'odore della pelle. Io vedevo questo artigiano che stava lì e batteva sempre qua col chiodino in bocca, no?
3: Ma sai i nomi dei... Ti ricordi i nomi degli artigiani, quelli di Liliano specialmente?
0: No, no.
2: Vai, Fabio, no. Sfoggia, Fabio. Vai.
3: Liliano il calzolaio era uno famoso, e Parisotto, lo prezzo che ho conosciuto in tutta la Liana.
0: Ma stiamo parlando degli anni?
3: Degli anni 70, 80, sì. 60, perché quindi avranno iniziato al 50 a fare questo lavoro.
0: No, io non posso ricordarlo.
3: Io ricordo con tanta nostalgia, perché veramente erano delle figure proprio storiche alla Liana.
2: Guarda, Fabio, uno dei motivi per cui ti abbiamo invitato questa sera, oltre perché...
3: Che già aveva di nessun altro.
2: Sì, infatti. Puoi tornare anche lunedì prossimo.
3: Domani? No. Domani è chiuso, no?
2: No, uno dei motivi per cui ti abbiamo inviato perché tu rappresenti, come ti ho detto, quella parte di Lariano, no, che abbiamo vissuto in giovinezza e tutto. E la domanda che ti voglio fare, quanto è cambiato... Quanto è cambiato il modo di fare attività da allora ad oggi?
3: Ma fa una domanda proprio enorme, cioè è cambiato tantissimo, è cambiato anche i clienti, è cambiato tutto, è proprio il sistema. Adesso sai, questa prenotazione su WhatsApp che durano anche una settimana per ordinare una cosa, quindi... ma prima non era così.
2: E quale preferisci, prima o oggi?
3: Ma sono due situazioni diverse, io preferisco tutte e due tranquillamente. Una la ricordo con nostalgia e quest'altra qua me la vivo proprio alla grande, perché comunque mi piace, insomma, lavorare, il lavoro che faccio. Faccio con passione, con la gente. Ovviamente le persone sono tutte diverse, cioè, voglio dire, c'è quella più spiritosa, quella un po' più seria.
2: Senti,
3: dimmi tutto.
2: Cos'è che ti manca di allora e cosa apprezzi di oggi?
3: Cosa, mamma, questa è una bella domanda. Prima c'erano meno, era una vita più calma, più tranquilla. Cioè, c'erano 5 amari, 6 amari, c'erano il caffè. Oggi invece ginseng, orzo, latte macchiato, stramacchiato, marocchino, nero, corto, lungo. Prima invece era caffè, di cui mio papà era famoso, quello che diceva sempre:
2: il famoso
3: ti sei portato la tazzetta.
2: Questo è un aneddoto che poi voglio raccontarvi, del papà di Fabio.
3: Erano altri tempi. Poi c'erano 6-7 amari, invece adesso c'è lo spritz, Ugo spritz, gin tonic.
0: Io a Sorrento ho assaggiato per la prima volta il limoncello spritz, che non l'avevo mai assaggiato.
3: Anche il limoncello spritz.
2: Fai anche quello,
3: buono.
2: Fabio?
3: Tutto faccio.
2: Non lo portare, perché
3: il brodo spritz, anche il brodo spritz, facciamo tutto spritz.
0: Il brodo spritz,
3: una volta lo spritz non c'era,
2: diciamo,
3: c'era
2: quindi...
3: il Fov, c'era Chino Martini, c'era Marsala all'uovo,
2: diciamo, quindi in epoche precedenti c'erano meno pretese, ma quello che si faceva era di alta qualità,
3: e poi c'era una cosa di bello, che c'era anche più musica, c'era il jukebox dove sceglievi il disco.
0: Perché...
3: solitamente gli Abba ce l'avevano proprio quello che era
2: più in voga,
3: più gettonato, e mettevi la musica al bar, quindi mettevano lì giornate sane, di aperitivi ce n'erano tre tipi: Crodino, Bitter e Campari, e basta. Mentre adesso, insomma, Adesso c'è Facebook, tutto su Facebook, tutto online.
2: E appunto, cosa apprezzi di oggi? Qual è la cosa che apprezzi di più di quest'epoca nel tuo lavoro?
3: Apprezzo proprio... Ma niente, che la gente che è cambiata è anche più libera, più... Diciamo, hanno un ideale ideali diversi, quindi sono più...
0: Prima erano più rigidi.
3: Prima erano molto più rigidi. Più... Le donne, ad esempio, del trabato, insomma, prima erano proprio mosche bianche.
0: Bene, bene.
3: Adesso... Parlo degli anni 70, 60-70.
0: Allora, siamo in pausa, signori, dobbiamo... Ci lo prendiamo un caffettino?
2: Sì, con piacere, così mi sveglio un attimo.
0: Esatto.
3: Ma ci avete per il ginseng?

0: Buonasera e bentornati, eccoci qua.
1: Siamo eccoci
0: su Art Radio. Questo è
1: Clienti da Incubo.
0: Se l'hai ricordato, vedi? Allora Mirko, ci stanno arrivando tantissimi tantissimi messaggi e siamo felici di questo. Vi ricordiamo che potete scriverci su artradio.it, la sezione contattaci, oppure sul numero WhatsApp 344-565-3899.
1: Ripetilo.
0: Non si è sentito? Piano.
1: Almeno 2-3 volte, dai. Solo il numero?
0: 344-565-3899.
1: Oh, beh, dobbiamo dare tempo a disegnarlo, no?
0: Ma io lo faccio apposta così poi dopo.
1: Così quelli si sbrigano.
0: Ci ascoltano di più. Okay. Allora, reggo subito un messaggio, ci scrive Stefania da Latina e ti fa una domanda, Fabio, ok?
2: Da quanto? accendiamo.
0: Sei pronto?
2: Sì.
0: Sei caldo, Fabio?
2: Sì.
0: Dai. Allora, lei ti domanda... Quello che non se ne va mai più, il cliente che non se ne va mai più, parla, ti racconta la vita, dietro c'è la fila, fuori c'è la fila, come lo cacci senza farglielo capire?
2: No, ma cacciarlo lo caccio mai, insomma, lo prendo proprio come... lo prendo nel gruppo, diciamo, perché poi io ho ottime collaboratrici, che fanno anche un po' di consulenza psicologica, perché... il bar comunque è proprio quello lì, tante persone vengono là, raccontano le loro storie, poi se uno prende amicizia ovviamente non le cacci più, te le ritrovi pure il giorno dopo, insomma diventa una persona di casa quasi. Succede tutti i giorni, insomma.
0: Diciamo
2: ma
0: che
2: questo
0: il bar...
2: non solo nel bar, credo che in qualunque attività tipo l'alimentari, non attività tipo il supermercato magari, però un'attività a conduzione familiare... sicuramente.
0: Diciamo che quello che è durato sempre negli anni è la funzione del bar, che è quella di aggregare, no?
2: Certo,
0: perché magari
2: certo,
0: si entra
2: certo
0: per un caffè, semplice sì, caffè, sì, si sta lì, si conversa, è un momento per staccare, anche le persone che lavorano sì, arrivano al bar, staccano un attimo al quotidiano.
2: Raccontano le disavventure, quello che gli può succedere, insomma i rapporti che c'hanno... anche familiari a volte.
0: Quindi si confidano?
2: Sì, sì.
1: Come il parrucchiere?
2: Come il prete, un po' così.
1: io dicevo un'attività...
2: qualche prete cliente, insomma, viene anche qualche prete cliente. Insomma, siamo là a disposizione.
1: Bene.
2: Per tutte queste cose.
1: Allora,
0: dire solo una cosa, perché abbiamo iniziato. Io volevo offrire una colazione a Marco da Velletri, perché ci scrive solo complimenti per voi, avanti così, un saluto a tutti, bravi.
1: Oh. Aspetta, non ho capito, cioè ti vogliono offrire una colazione?
0: Marco, io non sono di Velletri, quindi è un Marco da
1: Velletri. Ah, un Marco da Velletri sì, ci vuole offrire la colazione?
0: No,
1: non ti vuole offrire.
0: Togli il prosecco.
2: Se passa e mi dice sono Marco di Velletri, gli offro la colazione.
0: Domani trovi la fila fino...
1: Ho capito, quindi questo
2: e la metterò a conto ovviamente a Mirko e Marco.
0: Portate il documento.
1: Allora c'è un altro messaggio da Emma che ci dice: ciao, vorrei chiedere al signor Candidi se ha un braccio destro nell'attività e cosa se ha un cliente da incubo. Però rispondi soltanto alla prima, perché poi dal cliente da incubo ci torniamo fra un pochettino, perché è il cuore del programma, no?
2: Allora, quindi se c'ho un braccio destro,
1: esatto.
2: Certo, io sono chi mi guadagna su queste cose qui, mia moglie Valentina.
1: Ok, avvicina un pochettino al microfono.
2: È esperta anche di ansie, di cose così, insomma, voglio dire, va più sullo specifico proprio.
1: Ma è un ingrediente, nel senso specializzata nella torta.
2: Con l'aiuto di Google può anche dare ricette, può anche dare,
1: certo,
2: queste cose sì, una coadiuvante di quelle proprio grosse, insomma.
1: Hai una torta preferita?
2: La Charlotte,
1: infatti è quella che proponi sempre.
2: Sì,
1: la Charlotte.
2: Vuoi sapere pure il perché?
1: Sì, certo.
2: Perché è quella più delicata, che ci vuole più tempo per mangiarla, col cucchiaino piano piano ti metti là.
1: Quindi
2: finita la prima fetta, ne dai un'altra, non se ne accorge nessuno, e rimetti la seconda fetta e continui a mangiare.
1: Quindi diciamo che è una torta riflessiva, nel senso
2: molto
1: che,
2: riflessiva,
1: che non è quella in cui ti arrabbi perché parte tutto a destra e a sinistra,
2: devi
1: come la millefoglia,
2: foglie,
1: no?
2: Ti metti lì, tagli, poi fai sempre i pezzettini perché non ci basta, insomma, voglio dire, sei sempre un po' risicato. Invece la Charlotte li metti là, piattino, cucchiaino,
1: E la si può fare in diversi modi, no? Se non sbaglio, cioè c'è la versione cioccolata, c'è la versione
2: con le fragole, con le fragoline, ormai si fa in tutta, prima si faceva solo un modo, ma adesso voglio te.
1: E quanto ci metti del tuo, al di là di quelli che sono gli ingredienti o che sono le ricette, quelle magari più famose?
2: Certo, no? Rifinirla, le scritte, le
1: no, no, intendo dire, fai mai esperimenti negli ingredienti? Cioè, sì, ecco una sì. Domanda potrebbe essere proprio questa.
2: Esperimento fresco, no? Fresco, ho fatto bignè con il pepe.
1: Il bignè con il pepe.
2: Ha scontrato tanti che non gli è piaciuto e tanti che invece gli è piaciuto.
0: Il bignè con il pepe.
2: È sempre un rischio.
1: A te piacerebbe il bignè con il pepe?
0: Ma io vorrei assaggiarlo in realtà.
2: Scientifico con il pepe, è buonissimo. Perlomeno a me mi è piaciuto.
1: Ma è disponibile oppure va su richiesta? Nel
2: no,
1: senso...
2: no, è disponibile.
1: Ok.
0: È stagione di pepe?
1: Ah, sì, sì. Insieme ai cocomeri fa un po'.
0: Oh, sei gettonatissimo, Fabio. Sei magari, molto richiesto.
2: Magari se ti casca dentro un sugo, una cosa così, va pure bene.
1: C'è il dolce salato, no?
2: Sembra cinese, insomma.
1: Il bignè che va mangiato prima, no, prima, nel senso,
0: prima del pepe, no?
1: No, prima del pepe. Cioè prima
2: è come
1: del...
2: il peperoncino a San Valentino, sai che il peperoncino a San Valentino fa da padrone, no?
1: No.
2: Sembra che gli innamorati, non so perché, insomma, magari. Però utilizzano molto un peperoncino quel periodo.
0: Cioè funziona?
2: Peperoncino, crema... sì,
0: funziona. No. Funziona.
2: Vedo tante coppie che nascono proprio all'ombra del peperoncino.
0: Ah, sì. Interessante.
1: Hai qualche altra domanda, Marco?
0: Ma diciamo che Fabio è molto gettonato stasera, è richiestissimo.
1: Allora, eccoci, un'altra domanda. Leggila tu, Marco.
0: Eccola.
1: Qui è entrata una valletta e ci ha portato la domanda.
2: La valletta.
1: Adesso si allontana e esce dalla... Allora, Marco, vai.
0: Allora, ci chiede: ciao, sono Gioia da Velletri. Se potessi bandire un cocktail, quale sarebbe?
2: Se io potessi bandire un cocktail, per pensare, il Bloody Mary.
0: Il Bloody Mary, perché?
2: Che si usa pure poco. Perché è un cocktail che unisce il pomodoro, l'uovo crudo.
0: Cioè, ma tu mi stai a parlare di pepe, di pomodoro, d'uovo crudo. Ma tu c'hai una pasticceria o un ristorante?
2: È un cocktail che si fa col vodka e non piace a nessuno. Insomma.
0: Ma una carbonara dentro il bignè.
2: Però i resti li darei tutti quanti, perché ogni cocktail racconta comunque una storia, una...
0: Però vedi...
2: un motivo. Anche i film, vedi dei cocktail che prendono e...
1: Ecco, a proposito di storia, no? Volevo farti un'altra domanda, cioè... Cosa ti ha dato l'Ariano sul piano professionale? Adesso abbiamo il nostro Marco, i telefonini vanno spenti come a scuola, i telefonini vanno spenti.
0: E mi chiama mamma.
2: L'Ariano sul lato professionale è
1: stato
2: tantissimo, cioè nel senso che, guarda, ti dico solo questo. Avevo l'insegna e con scritto Barcandi di e così via, gelateria, pasticceria, e ho cambiato l'insegna apposta, ho scritto solo pasticceria Candidi Lariano, quindi Lariano è entrato proprio a far parte dell'attività,
1: della storia, senso, sì, è certo.
2: Considero quella pasticceria, diciamo, proprio di Lariano, insomma.
1: E secondo te oggi cosa manca a Lariano, anzi al commercio di Lariano? Vedendola sulla tua prospettiva, no? da commerciante, da imprenditore, da storico imprenditore di Lariani, insomma, se tu guardi un attimino e
2: manca
1: pensi...
2: un movimento, la gente che vuole divertirsi in mezzo alla strada, andare in giro per la strada a vedere, a uscire da casa soprattutto.
0: Sai cosa faccio io quando vado da Fabio? Adesso tu me lo deve confermare. Arrivo lì, lo trovo il bancone, gli metto una mano sulla spalla e gli dico: Fabio, ti ricordi la discoteca che avevi creato all'Ariano?
2: Ah, beh, quello è stato proprio...
1: Perché ho scoperto che la prima discoteca all'Ariano è stata lì.
2: No, non era la prima, ma tra le prime,
1: perché la prima, se non sbaglio, stava vicino al club della Roma? Possibile una cosa del genere? Ho ascoltato
2: club
1: una...
2: Roma, no.
1: No?
2: Allora ci sono state due discoteche grandissime con l'Ariano, una Lollipop e poi quell'altra, come si chiamava, aspetta, la Superstar,
1: okay,
2: che organizzava anche concerti.
1: Stiamo parlando di che anno?
2: Degli anni 75-74, organizzava anche il concerto di Cocciante sul campo sportivo, quindi insomma...
0: Wow.
2: Era una discoteca di tutto rispetto, uno dei migliori impianti luci del Lazio è stata. Poi dopo ci siamo stati noi... Ma era piccolissima la mia discoteca.
0: E dov'era la discoteca? Dillo.
2: Dove sta il bar adesso?
0: Ah, vedi?
2: Eh sì. e poi dopo ci sono altri.
1: E tu facevi parte della gestione di questa discoteca? O...
2: Ma scherzi, io stavo proprio.
0: Era lui.
2: Punto focale,
0: lui era lo strobo mezzo. Lui mi girava.
2: Era il cubista.
1: Era il cubista.
2: Certo, ma quello pesavo 70 kg, mica 120. Adesso, ovviamente, ho perso il cubo.
1: Con l'età si raddoppia tutto. No.
2: Beh, stavo là tutti i giorni. Insomma, era un'attività di famiglia, quindi stavo lì.
1: Bene.
0: Allora, ci arrivano ancora messaggi dai nostri radioascoltatori. Ombretta ci scrive: forse sono in ritardo, volevo chiedere a Fabio se dopo aver lavorato in pasticceria tutto il giorno e messo tutto il lavoro in vetrina, arriva un cliente e ti chiede tutto qui?
2: Tutti i giorni succede.
0: E sempre, come ti comporti?
2: Sì, dico sì signore, tutto qui.
0: Tu ti lasci scivolare proprio le cose addosso, vero,
2: per forza,
0: Fabio?
2: Una domanda così non è... Però sembra che a volte qualcuno se le pure sceglie, diciamo, vede quello che non c'è.
0: Sì.
2: Ok, magari dici, ma non c'è il diplomatico con la Chantilly? E tu gli dici, no, non c'è la Chantilly. Oppure i cornetti uguali, magari. Cerco su 60 cornetti, magari cerco il cornetto che non c'è.
0: Fabio, ti voglio fare una domanda. Dice un'altra. Solo domanda.
1: Possiamo massacrare, stiamo massacrando. Allora, tantissimi
0: messaggi arrivano. Ti voglio fare questa domanda: quanto si vende per gola o quanto si vende per emozione? O meglio, si compra più per soddisfare il palato o più perché per piacere?
2: Ma io credo più per il palato proprio.
0: Ok,
2: sì, allora, sì.
0: Il palato stimola il piacere.
2: Sì. Okay. Ad esempio pure noi consumiamo, con tutto che riproduco, insomma, consumo anch'io a volte.
0: Ma non si direbbe.
2: Si vede, eh?
0: Come dico io, eppure mangio.
2: Si vede.
1: Lui purtroppo è così, non ci possiamo fare niente, cioè, l'hanno disegnato così.
2: Ma infatti un dottore mi ha dato un consiglio, ha detto: Candido, tu le passerelle le devi vendere, non te devi mangiare.
1: Ecco perché poi tutto qui
2: perché allora, qualcuno ci sfugge.
1: Allora c'è un'altra domanda. Maria Grazia dice: buonasera, sono Maria, siete bravissimi e simpaticissimi, volevo chiedere al signor Candidi se gli è capitato di servire lo stesso un cocktail che assaggiandolo era terribile. Adesso era terribile nel senso, probabilmente vuole intendere che magari o a te non piace.
2: È gradito, sì, ad esempio, sempre. Io ad esempio c'è Lugo che rimane molto dolce. Sì. È un cocktail che personalmente ho bevuto una volta, l'ho assaggiato e no. Però c'è gente che lo chiede tranquillamente.
1: E a proposito di gente, adesso voglio entrare un attimino nel cuore del programma, perché siamo andati avanti, ci sono state tantissime domande. Adesso... Fabio, vogliamo chiederti una cosa, no? E qual è stato, secondo te, c'è stato nella tua carriera, nella tua vita professionale, imprenditoriale, il cliente da incubo? Cioè, c'è mai stata una volta in cui c'è stato un momento imbarazzante o bizzarro o, insomma, o una cosa che ti ricordi con molto piacere o dispiacere, ecco?
2: No, sì, più di qualche volta mi è capitato.
0: Però prima di rispondere, Mirko, sappiamo che questa domanda è la domanda clou.
1: È la domanda clou, perché? Perché la domanda clou, Marco, scusate, perché? L'avevo dimenticato.
0: Perché noi abbiamo strutturato tutto questo programma su questa domanda. Quindi, fatta questa domanda, Fabio, tu puoi pure rimanere. Questa è la domanda gioco. È la domanda che ti mette in competizione con tutti gli altri commercianti che verranno poi dietro di te.
1: Eh sì, perché tutti i lunedì verranno altri ospiti.
0: Ah, pure lunedì prossimo.
1: Sì, tocca stare qua. Vabbè. Tutti i lunedì verranno gli ospiti, adesso ti lascio subito la parola, e ognuno racconterà il suo cliente da incubo. E verrà votato anche quello, soprattutto da noi, perché ci piace rompere le scatole. E poi alla fine del programma verrà proprio... dichiarato l'incliente da incubo più meglio.
2: Diamo un premio o no?
0: Sì, un premio. Oh,
2: una cassata.
1: Allora, prego Marco, prego.
0: Questa sezione si chiama il cliente
1: da incubo.
0: Oh, allora, aspetta, che vai, dove vai? Fabio, già è partito. Fabio è proprio radiofonico. Fabio, sei oggetto di voto.
2: Ma mi piace sta cosa, sembra la radio proprio, una cosa.
0: Sembra di stare.
1: Ci avevo pensato.
2: Veramente, sembra la radio, guarda.
3: Stai ascoltando Art Radio.
0: Ah, hai visto? Quindi, ti hanno risposto?
1: Lo stiamo ascoltando.
2: Ma lo stiamo ascoltando o lo stiamo facendo?
1: Vabbè, queste sono interpretazioni.
0: Mentre
1: comunque
0: la facciamo, l'ascoltiamo.
2: Va bene.
0: Allora, per gli amici a casa, per i radioascoltatori, sappiate che questa sua risposta, la storia che lui racconterà, sarà oggetto di votazione. Potete votarci, i voti partono da 1 a 5 in base al gradimento sulla storia che Fabio racconterà.
2: Scherzetti,
0: 5 al massimo. Ci potete scrivere o sul numero WhatsApp, che ve lo ripeto, che è il 344-565-3899, o su arteradio.it, la sezione contattaci. Allora, Fabio,
2: sì,
0: qual è stata la tua storia con un cliente da incubo?
2: Allora, con un cliente da incubo, diciamo, non è uno solo, ne ho avuti un po'. E se vuoi sapere le novità, invece, penso io che quasi a tutti, anche altri commercianti, sarà successo che con i clienti da incubo poi ci diventi proprio un ottimo amico.
0: Sì.
2: Perché o lo detesti, o con tutto che lo detesti, però te lo tieni come amico.
1: Però dipende che incubo
2: ti ha. Sì, perché se è talmente sfacciato nel dirti le cose che ti dà pure dei consigli, volendo.
0: Ti dà soddisfazione.
2: Qualcosa di buono, sì sì, ti dà soddisfazione.
1: Raccontaci.
2: Perché viene solo da te, non è che va a altri posti, però ogni volta che viene c'è qualche cosa che non va.
0: E
2: una misura che...
1: Quindi il cliente da incubo nel tuo caso è quello che ogni... Vai.
2: Allora parte e ti chiede una torta. Ma una torta però non la voglio grande, perché l'anno scorso, per dire, mi è avanzata un mare di torta, quindi saremo 15-16 porzioni, però ma un chilo e mezzo, tu dici basta? Tu gli dici, beh, un chilo e mezzo è un po' risicato, dice vabbè, però non mi va di sprecare, ma fammi un chilo e mezzo. Gli fai un chilo e mezzo di torta, poi quando ti vede passare che la porti alla bilancia dice, ma sta torta è così piccola, un chilo e mezzo. Dice, ma ci basta per 20 persone, non vi date altri 5 io adesso? E automaticamente si apre il congelatore, ne prendiamo una già pronta.
1: Ah, ok.
2: D'accordo con lui.
1: Si aggiunge.
2: D'accordo con lui. E poi ti ritorna e ti dice magari, ah, quello che mi hai fatto però non era tutto sto speciale, perché era più buona quella alla crema, la prossima volta fammi quella che mi hai dato dopo. Capito? Non era la torta che lui ti aveva chiesto. Quindi ci stanno,
1: quindi ci stanno...
2: Ma come altre cose, insomma, cappuccini che non vanno, oppure il bicchiere più largo.
1: Quindi non è mai successo qualcosa che dici,
2: no,
1: ma io
2: non
1: che
2: mai
1: tu
2: litigato
1: racconti
2: con nessuno,
1: ogni volta.
2: Non si litiga, dentro, okay. Non puoi litigare così sfacciatamente dentro...
0: Ok,
1: allora c'è un'altra domanda che fa parte.
2: I commercianti avranno anche affinato, diciamo, sta cosa.
0: Ok, perfetto. Quindi abbiamo terminato lo spot, quindi la sezione storia,
1: clienti
0: da incubo. Amici, potete votare. Il voto sarà anonimo, diremo solo nome e cognome di chi ha votato.
1: No, il codice fiscale no. Però.
0: Okay, no. Vai Mirko,
2: ti devo dire pure votate. No,
0: sì. Non ti spogliare. Vabbè.
1: Allora c'è
2: mi spoglio.
1: C'è una domanda. Allora. Ciao ragazzi, dalla Dispoli. Abbiamo una domanda per il vostro ospite. Come fate voi ristoratori a gestire lo stress nelle ore di punta, dove venite presi d'assalto dai tanti clienti? Cioè, come gestisci quando ti entrano quei 10-15 clienti? Un cappuccino, un cornetto, ah, no, a me macchiato, ah, senti, no, guarda, metti un po' di cacao. Cioè, quelle situazioni lì, credo, voglio dire, insomma. Edoardo e Michela, questa era la...
2: Come gestiamo la situazione? La situazione la affrontiamo, perché ben vengano, insomma,
1: certo.
2: Sarebbe tristezza. E apriamo il cassetto, poi vediamo, che insomma, voglio dire, quando c'è fila, c'è anche un risultato.
1: Certo, quindi...
0: Ti sei mai girato mentre hai parlato con un cliente davanti al bancone, sì, e ti ha talmente rotto le scatole che ti sei girato a fare il caffè e ne hai detti tutti i colori mentre svaporavi, eh?
2: Sì, qualche volta, che magari sai che c'è, pure noi abbiamo una famiglia, magari ti arrabbi con la moglie e poi magari
0: te la prendi col cliente,
2: perché il cliente non è solamente, è pure un cuscino, voglio dire, a volte per noi è pure qualcosa di comodo con cui sfogarsi, no?
1: Okay,
2: come viceversa, allora, poi.
1: Allora facciamo l'ultima domanda e poi andiamo avanti col programma, perché siamo in enorme ritardo, Marco.
0: Come ritardo?
1: Ritardissimo.
0: Ma il treno è proveniente da Roma Termini.
1: Esatto, quello del foglio di prima. Allora, ciao, sono Daniele da Velletri, siete bravissimi. La domanda è: ti è mai capitato un cliente un po' ubriaco che ti ha fatto confessioni strane?
0: Che bella questa. Diccele, diccele.
1: Se ce le puoi, no, le confessioni, se è capitato.
2: Le confessioni strane sono, ce le fanno, come ripeto, siamo un po' psicologi perché vengono e ti raccontano delle storie, ma non da, da persone, diciamo, al ticcio oppure comunque vada ubriache, perché gli ubriachi magari pensano solo a bere, lo scopo di quella serata è quello, se si parla proprio di persone ubriache. E noi facciamo degli orari che ovviamente alle 9 chiudiamo, quindi
3: raccontami di te,
2: persone troppo ubriache non ci sono, insomma. Fortuna.
1: bene. Allora, prego,
0: sei no, perché mi interessa la cosa, sono abbastanza preso. Ma tu poi come confessore aiuti, gli snoccioli la situazione, lo aiuti oppure
2: è proprio quello il problema, ecco, rimane tutto quanto così a galla e il giorno dopo si ricomincia con questa storia, quindi uno,
0: quindi è una telenovela,
2: è un discorso, sì, è tipo una telenovela che continua, diciamo, quindi prima o poi si risolve, insomma,
1: ogni giorno è una puntata,
2: ogni giorno è tipo Beautiful,
1: è tipo Beautiful. Metti i divanetti, Fabio, falli sdraiare,
2: ce l'ho messi i divanetti, ci stanno, se tu ci fai caso. Ho aggiunto anche una panchina vicino al vaso, fiori, quando passi fuori ci hai fatto caso, cioè
0: no, perché ci stai sempre tu, se
2: perché se no si sedevano sul se no si sedevano sul vaso.
1: Allora io direi di andare avanti con un altro giochino simpatico.
0: Sì.
1: Marco, lo vogliamo dire che giochino è?
0: Sì.
1: Perché è quello che ti piace di più a te, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Mi piace. Ma sta saltellando ovunque, Marco, in questo momento.
0: No, perché non riesco a stare fermo, sarà che è superato. allora Fabio,
2: vai tranquillo.
1: Scusate.
0: Questo giochino si chiama,
2: se non avessi messo la mano sulla Bibbia giuro che
0: ma sei rimasto fregato. Allora,
2: sono buggerato, sì.
0: Andiamo al nostro gioco che si chiama Vendimelo.
2: Per forza, dici tu?
0: Sì, ma non dovrai venderci qualcosa che vendi tu, perché sarebbe troppo facile.
2: Una macchina torrefattrice che ho in esposizione.
0: No.
2: Tutti i giorni mi dicono: ma perché non te la vendi?
0: No,
2: ma che
0: Fabio,
2: te la devi levare sta macchina?
1: No, allora Fabio,
0: no.
1: Allora, no, perché ci dovrai vendere un oggetto che abbiamo deciso noi. Quindi tu in questo momento devi far finta che noi stiamo entrando nel tuo negozio e dovrai venderci uno smalto da donna di colore giallo, perché noi stiamo entrando, abbiamo bisogno di uno smalto, dobbiamo andare ad un funerale, sì, e abbiamo le unghie, sì, disastrate. Però c'è un problema, perché in magazzino, Marco, abbiamo soltanto il colore giallo, quindi
0: fluo. Giallo fluo.
1: Quindi
0: giallo
1: tu in questo momento tu sei un venditore di smalti, entriamo noi, io e Marco, siamo due belle signorine,
2: certo,
1: e abbiamo bisogno di uno smalto, e dobbiamo andare in un funerale, vogliamo uno smalto perché, insomma, vogliamo...
2: Ok, chiedo il colore innanzitutto, no? Mi hai detto giallo fluo.
0: Allora, aspetta, facciamo proprio la scenetta.
1: Facciamo la scenetta.
0: Tu sei commesso.
2: E voi siete le signorine. Vai,
0: proprio signorina. Vabbè, allora, signorine, bello.
1: Però dobbiamo essere un pochettino un po' tristi, perché stiamo...
0: Ah, è vero.
1: Stiamo andando
0: a funerale.
1: Sì. Di una terza persona, noi non
2: certo,
1: lo conosciamo,
2: no,
1: così.
2: Persona...
1: era cugina della cognata del nipote, quindi...
2: Del nipote,
1: sì,
2: okay.
1: Però sai quelle cose che devi fare, quindi...
0: Ma non ci ha lasciato niente l'eredità.
1: No. E ricordati, Fabio, hai soltanto quello giallo.
2: Ah, ho
1: solo quello
2: a
1: giallo, sì, esatto.
2: Non altri smalti,
1: sì, esatto. Ah, anche questo sarà una delle cose che possiamo mettere, che si può votare, quindi se volete votare su WhatsApp, su Facebook, dove volete, abbiamo bisogno di vedere, insomma, la vostra interazione dagli ascoltatori, quindi
0: questo commerciante è la morte sua, potrebbe...
1: okay, ecco, allora proseguiamo,
0: vai. Faccio la porta, andiamo, sì, mettici l'olio a sta volta.
2: Certo.
0: Buonasera.
2: Buonasera signorina.
0: Buonasera.
2: Che è successo signorina?
1: No, è che... Andiamo, dai, Marco, andiamo.
0: Andiamo?
1: Sì,
0: ma
1: sì.
2: Che è successo?
0: Ma lo devo mettere.
1: La devi mettere? Siamo è tardi.
0: Ma è brutto.
1: Ma è brutto che è tardi. Ma
0: è
1: brutto,
0: no,
1: se arriviamo tardi.
0: E che fai? Va lì senza niente?
1: Vabbè.
0: Ma magari ci incontra qualcuno.
1: Guardi, noi avremo bisogno che mia cugina, Marco...
2: Marco.
1: Ha bisogno di uno smalto, quindi se per caso ha uno smalto...
2: Come no, ma dove dovete andare questo smalto? Dove ci andate precedentemente?
0: Ma lo devo proprio dire?
1: Sì.
0: È che morse.
2: Funerale?
0: Morse.
2: E allora per funerale proprio... Guarda, mi è arrivato direttamente da... Non posso dire l'opera del loro razzafone, insomma. Però mi è arrivato proprio un tipo di smalto. Ah. È un giallo flu.
0: Ah.
2: Ed è fighissimo. Vedete, capirai, la BC dei funerali. Tutti portano lo smalto... Anche la Sanma porta uno smalto giallo flu.
0: Ma lei dice che va di moda?
2: Poi non costa tanto.
0: Sabina coi denti.
1: Capito, Marco, Sabina con tutto. Porti le calze marroni.
2: Capirai, marroni giallo flu. È la morte sua.
1: Io sono d'accordo.

0: euro te lo metto 22 euro, va bene?
1: 22 euro.
0: Io ti davo 2, 20 euro.
2: 20 euro. Ma due?
0: Guarda, prendilo subito, che sennò perdi il funerale. Portatelo, domani paghi, domani passi e paghi.
1: Ma tu dici che al funerale spacco?
0: Dai, cioè sei solo tu con lo sbalto giallo flow.
2: Marco, però vedi, è propositivo,
1: mi cioè, ha convinto,
2: è un commerciante, grande,
0: compri,
2: grande, va bene, grande, dai, dai, dai, un applauso virtuale.
1: Bene, domani bene. Lo metto,
2: lo metti?
1: Domani lo mettiamo.
0: Va bene,
2: Marco, io domani ti voglio vedere con lo smalto giallo.
1: Non me lo dire, perché una volta l'ho fatto. Ho messo quello rosso per scherzo con degli amici, ma... e mi hanno fermato pure una pattuglia. Mi ha fermato, mi ha detto: ma dove va quello smalto? E c'è una festa.
2: Bene, bene, bene. Allora, vogliamo andare avanti, Marco?
1: Vai.
2: Senti, come vogliamo andare avanti? Vogliamo andare avanti? Allora, noi... C'è un'altra domanda.
1: Eh sì, siamo inondati di domande e ce la fa Gianni da Frosinone. Gianni da Frosinone ti chiede: hai mai sognato un cliente che si trasformi in un incubo notturno? Ti è capitato di svegliarti pensando a uno di loro? Saluti a tutti di voi, di clienti da incubo.
0: Ma no.
1: Hai mai sognato un cliente?
0: No, io generalmente sogno poco.
1: Che dormi poco?
0: Dormo poco, quindi quando poco dormo, difficilmente, a parte... Non mi ricordo neanche i sogni, però insomma non ho avuto ancora modo, l'esperienza mi manca questa cosa.
1: Vedi, grande Gianni, hai centrato la domanda.
0: Darsi, infatti sai che penso sempre, magari vado in pensione e comincio
2: chissà.
0: Un sogno.
2: Bene. Allora andiamo avanti, perché abbiamo quasi terminato, quasi, quindi sei salvo, Fabio.
1: Ma già è finito, ma
2: io... qualcosa, sì.
0: Poi siamo qua vicino al ristorante, più tardi, sì?
2: Eh sì. Allora, adesso andiamo avanti con un altro... Ah, no, non andiamo avanti perché dobbiamo fermarci, quindi ci dicono alla cabina di regia che ci dobbiamo fermare, quindi ci sentiamo fra pochissimo, a dopo.

0: Art Radio.
1: Eccoci qua, bentornati su Art Radio. Siamo sempre Marco e
2: Mirko
1: e abbiamo il nostro ospite Fabio Candidi.
3: Dell'attività bar pasticceria Candidi.
4: Giuro.
3: Lo diciamo,
4: giuro,
3: no?
1: Vedi?
4: Lo dobbiamo dire.
1: Vedi come
3: entrato nella parte.
1: Allora, devo dire che ci sono arrivate diverse votazioni per quanto riguarda la storia di clienti da incubo, non te le possiamo dire.
4: Ma certo, no.
1: Poi ti chiameremo alla fine, perché se sarai vincitore ti richiameremo, poi le faremo sapere noi.
3: Sì, le pubblicheremo anche sul nostro canale social, sia quello di Commercianti da Incubo che anche quelli di Art Radio. Chiederemo di pubblicarle e così scopriremo come stiamo andando con le votazioni.
4: Certo, certo,
3: stiamo andando con le votazioni. Allora, io andrei avanti e adesso è il momento del commerciantometro. Che cos'è il commerciantometro? Allora, abbiamo pensato che fare domande così random sarebbe stato, poi dopo tutto un po' di tempo, un po' noioso, no? Non che ci stiamo annoiando, perché ci stiamo morendo dalle risate, ma abbiamo creato delle domande grazie comunque a uno studio di un famosissimo sito di analisi.
4: Posso fare però la domanda intanto?
3: Prego, certo.
4: Ma si tramezzini con queste pizzette, l'avete comprate? Perché non sono tanto fresche, tecnicamente.
3: Fabio, fame.
4: Ma è roba
3: Fabio
4: riposata fame di qualche giorno.
3: Sì.
4: Allora, vedo il voto anch'io su sta cosa.
3: Va bene.
1: Ti vedo
3: bene
1: in faccia giallo come lo smalto flu.
4: Sì, sicuramente.
3: Questo era un modo per dirci: senti, chiudiamo che c'ho fame.
1: Dai. Ma tra poco deve aprire comunque Fabio, eh. No. Adesso ti troverai tutti quei Marco D'Avelletti che ti aspettano davanti al bar.
4: Dopo domani, però, perché domani sto chiuso. Possiamo fare anche un turno adesso.
1: Mercoledì ci vediamo tutti da Fabio.
3: Tutti da Fabio. Allora, il commerciantometro, che cos'è? Saranno 5 domande dove avremo una risposta chiusa, cioè quindi avremo già 4 risposte. No, ho detto una bugia, sì, 4 risposte.
4: E devo scegliere
3: 4 risposte. Dobbiamo scegliere A, B, C o D, quindi te la diciamo, la leggiamo insieme. E in base alla risposta che darai, cioè ogni lettera praticamente corrisponde ad un profilo differente. Che cosa significa? Ecco, è arrivato il caffè. Che cosa significa? Che ci saranno la risposta del tradizionalista, ci sarà la risposta dell'innovatore, ci sarà la risposta del negoziatore oppure del commerciante di comunità. Cioè, che cosa significa? Che se quando tu risponderai alla domanda e farai più lettere possibili di quelle risposte che hai dato, e allora poi alla fine delle domande ci sarà la domanda in cui, cioè la lettera
4: la
3: che
4: clou.
3: Esatto, che okay, ci dirà che tipo di profilo da commerciante tu sei. Allora, iniziamo. Sentiamo, Marco, che dici?
4: Anche il lavoro, probabilmente, insomma.
3: Allora, facciamo una cosa, diamo il foglio anche a Fabio, così li leggi, che dice? No, non gli facciamo, leggere, Marco.
1: Perché
3: allora,
1: metterlo
3: Marco
1: così?
3: Fabio. È così,
1: così
3: comodo.
1: Marco, caffè.
3: Allora, prima domanda.
4: Sì.
3: Allora, Marco, assistimi, perché io sono pessimo nella lettura live. Allora, ti ordinano una torta di compleanno e ti lasciano carta bianca. Tu da dove parti? A. Propongo una torta classica che so preparare al meglio. B. Invento una combinazione nuova di gusti e decorazione. C. Presento subito 2 idee con prezzi e tempi di consegna chiari. D. Chiedo chi festeggia e cosa ama per creare una torta personale. Quindi ti chiedono una torta, te le ricordi A, B,
4: sì,
3: C o D?
4: Rispondo D.
3: Risponde D. Allora Marco segna D.
1: Ce l'ho.
3: Ok, e poi
1: peccato.
3: No, ma non si
1: hai perso
4: un... chiedo sempre, insomma, se è un ragazzino, se è una persona adulta, un ragazzino ama più cioccolato.
3: Quindi risponde D, cioè chiedo chi festeggia e
4: certo,
3: cosa ama per creare una torta personale. Bene,
4: se
3: bene.
4: Se è un bambino,
3: questo fa parte,
4: cioccolato.
3: Questo fa parte del profilo del commerciante di comunità, okay? Però dopo li diciamo bene, vediamo quello...
4: Certo,
3: certo. Ok, andiamo alla seconda domanda. Vuoi lanciare un nuovo dolce? Come decidi? A. Provo un gusto insolito e raccolgo le reazioni. B. Chiedo ai clienti e agli altri negozianti cosa piacerebbe. C. Parto da una ricetta che ha già una storia. Oppure l'ultima, D. Scelgo un prodotto che posso proporre bene al banco.
1: Thank you.
4: Ah.
3: Ah. Fantastico questa. Allora, ha scelto l'A, quindi provo un gusto insolito e raccolgo le reazioni, quindi improvvisi.
4: Ho parlato del pepe prima, quindi...
3: Ah, quindi te la rischi. Quindi te la rischi.
4: Cavolata, dire, insomma.
3: Bene, bene, bene, bene. Andiamo avanti, dai, ne mancano anche altre tre, quindi andiamo veloci.
4: Se piace la rifaccio.
3: Allora, un cliente è indeciso davanti alla vetrina.
4: Sì.
3: Tu, cosa fai? A, gli chiedi per chi sta comprando e ascolto. Quindi sta lì, sta pensando, ma che... B, gli faccio una proposta chiara e chiudo la scelta. C, gli suggerisco la novità della settimana. E D, gli indico il classico di cui mi fido sempre.
4: D.
3: D, ecco un'altra D, gli indico il classico di cui mi fido sempre. Marco, stai segnando?
1: Tutte crocette.
3: Tutte... numero 4.
1: Sembra di giocare a tombola.
3: Bene, bene, bene. Prendi le... Che si mettevano a giocare a tombola, Marco?
1: Le gocce di mandarino.
3: Le gocce di mandarino.
4: No, pure i cannolicchi.
3: Andiamo avanti. La 4 è una giornata in cui entrano pochissimi clienti. Come reagisci? Preparo una proposta conveniente da suggerire a chi entra? Mi concentro sulle preparazioni collaudate e curo il banco? Parlo con chi passa e con i negozi vicini per capire come va? Oppure D, uso il tempo per trovare un dolce nuovo o presentarlo diversamente? Non ho detto le lettere. La A era che preparo una proposta conveniente a suggerire per chi entra. La B, mi concentro sulle preparazioni collaudate e curo il banco. La C, parlo con chi passa e con i negozi vicini per capire come va. E la D, uso il tempo per provare un dolce nuovo e presentarlo diversamente.
4: Non posso non dire D.
3: Non può non dire D, eccolo! Di nuovo la D, signori, ci piace la D. La D. Poi vediamo a cosa corrispondono tutte queste D, che non corrispondono sempre allo stesso profilo, ma dipende dalla risposta. Allora, l'ultima, siamo l'ultima quasi alla fine del commerciantometro. All'Ariano c'è un evento e vi invitano a partecipare. Cosa decidi? Partecipo a, quindi a. Partecipo portando i prodotti più amati del bar. B, partecipo con un dolce creato apposta per l'evento. C, partecipo e coinvolgo le altre attività per fare qualcosa insieme. D, valuto costi e vendite possibili. Se non tornano, resto al bar.
4: Ah.
3: Cioè, se per caso
4: la mia risposta è A.
3: Io pensavo che A fosse tipo
4: sono lui che ho portato
3: bravo partecipo come prosto
4: fortuna che sono portato diciamo
3: esatto perché prosecco, noi siamo
4: le pizzette con
3: Marco è così felice perché Fabio ha portato cioè lo vedete voi non lo vedete ma sta lo saltellando vedete, avanti
4: sì,
3: indietro
4: sta saltando
3: perché ecco scendo, il nostro caro amico il nostro caro amico ha portato Fabio ha portato un prosecco delle patatine quindi abbiamo iniziato molto bene allora Marco
1: perché le patatine sgrassano dopo il prosecco vero, come le puntarelle
4: sgrassano non ci sarei
1: come le puntarelle
4: anzi ingrassano
3: allora vogliamo scoprire che profilo si nasconde dietro al nostro primo ospite allora sulle 5 domande
4: Hai segnato Marco? Ho segnato tutto.
1: No, pensavo al fatto che hai detto cosa si nasconde dietro a Fabio, ma insomma, cioè, Fabio, voglio
4: parecchie cose.
1: Se insomma, ti metti lì dietro, insomma,
3: lo vedi che il prosecco ha fatto male, lo vedi?
4: Non è vero, insomma.
1: Beh. Allora, Fabio, il tuo profilo è quello del tradizionalista. Fai un gran bel complimento perché hai esperienza, dai continuità alla tua attività, continuità a quello che fai. Le tue preparazioni sono collaudate e hai un rapporto personale con i clienti e con staff e prodotti che fai. Quindi diciamo che è un gran bel profilo. Diciamo.
4: Quindi in pensione ci andrò diciamo un po' più in là.
1: No, diciamo che sono belle qualità per chi fa il tuo lavoro e non è semplice stare dietro un bancone, non è semplice portare avanti per anni un'attività del genere, no?
4: Sì.
1: Okay.
3: Perché è un'arte, no? Cioè, nel senso, fa parte, secondo me, da quello che un artigiano è un artista. Nel senso, comunque preparare fa parte del... devi avere delle qualità
4: Ma sì, è proprio il lavoro da commerciante. I commercianti, la maggior parte, diciamo, sono così, no?
3: Beh, sì, c'è chi vende un prodotto già fatto. Lì è diversa la questione, là,
4: diciamo,
3: è un po'
4: però
3: più l'arte
4: bisogna sempre
3: del...
4: spingere anche sul prodotto fatto, diciamo, voglio dire.
3: Niente, io gli volevo fare un complimento, niente, non si è preso sto no.
1: io sto pensando al profilo di Fabio, perché dice, è uscito il profilo di Fabio, mo te devi mettere di profilo, o dei tre quarti, come preferisci.
3: Bene, bene, bene, siamo...
4: È come quando faccio una foto, diciamo... primo piano proprio stretto,
1: io col grand'angolo mi faccio le foto da lontano. Senti Fabio, ma certe volte non dici oh e basta sti dolci, ne sopporto più, ti è mai capitato?
3: Questa è una domanda seria.
4: No, non mi capiterebbe mai, cioè, mai. Il dolce è la chiusura più bella di qualsiasi cosa, anche della litigata. Tu ti mangi una passarella, insomma,
3: è vero,
4: passa,
3: è vero.
1: Quindi stai dicendo...
4: Magari stai a litigare con la donna, poi con la tua moglie.
3: Beh,
4: a un certo
3: vero.
4: Punto la moglie dice, sa che ma non mi proprio piace. Pure... Cioè, fa parte proprio del discorso vita, no?
3: Pacifica, il dolce pacifica.
1: Bella questa cosa.
4: Litighi la notte,
3: guarda, è successo,
4: litighi la notte, la mattina fai colazione, per dire, metti seduto da una parte, fai colazione.
3: Guarda, è successo la scorsa settimana tra me e la mia compagna, avevamo discusso, alla fine come è andata a finire, andiamoci a mangiare un dolce, un...
4: Chissà dove hanno comprato.
3: No, siamo usciti, siamo andati in un locale, erano le 10:30 di sera, quindi... dovevamo comprarlo fatto il momento,
4: beh, certo,
3: cioè, al momento l'avranno fatto prima, però, ecco.
4: La prossima volta provvedete a fare un dolce, venite in pasticceria, mettetelo dietro,
1: ecco, questa è una cosa bella, vedi, sarebbe bello vedere anche il dietro le quinte.
4: Una bella esperienza che, insomma, ritornando ai tempi di dietro, ho avuto con gli asili, con le scuole piccole, che i maestri portavano in pasticceria a imparare a fare il cioccolato, queste cose qua.
3: Questa è una cosa interessante.
4: Erano veramente proprio angioletti che guardavano come si facevano le passarelle dall'A alla Z.
1: Ma senti,
4: erano molto collaborativi anche che fossero bambini.
1: Senti, ma lo possiamo fare un regalo? Grazie per la regia, fantastico. Roberto.
4: Fantastico.
1: Ma
4: no, la regia, mi pare, stanno...
1: Visto che sei qui Art Radio, no? Visto quello che hai detto, ma lo possiamo fare un regalo ai nostri ascoltatori? Allora facciamo il primo radioascoltatore che ci manda un messaggio o su artradio.it, la sezione contattaci, o su WhatsApp 344 565 3899.
4: Ha detto un chilo di mignon?
1: No, un chilo di mignon?
3: Noi volevamo fare una cosetta più semplice, volevamo fare una pastarella, no? Cosa volevi fare tu?
1: Ha detto un chilo di mignon.
4: C'è l'amministratrice delegata.
1: Allora facciamo così, un chilo di mignon e un'ospitata in pasticceria a vedere il laboratorio.
4: A chiacchierare dei vostri problemi, portatene tanti, così restate più a lungo.
3: No, noi vogliamo fare una cosa più seria. Cioè, veramente, no, bravo Marco, complimenti.
1: Ma ha fatto un complimento.
3: Cioè, ogni tanto
4: lo vedo col telefonino che sta mandando già il voto lui.
1: Io sì.
4: Sotto banco, sotto
3: ciao,
4: banco.
3: Sono Marina. E...
4: Non vale questo.
1: Quindi Fabio, ricapitoliamo. Il primo radioascoltatore che ci scrive ha un chilo di mignon e ha un'ospitata nel tuo laboratorio per vedere come lavori.
4: Con annesso prosecco al seguito.
3: Benissimo,
4: quindi proprio
3: benissimo.
4: Così non capisce niente di quello che sto a fare.
3: Ma perché noi abbiamo fatto... perché non abbiamo fatto noi?
1: Ma io posso uscire un attimo e mandare un messaggino
3: a
1: te.
3: No, perché se ti... Marina, e noi sappiamo che Marina sei te, ok? Quindi... allora,
1: messaggio
3: allora.
1: Per la mia compagna, scrivi per piacere. C'ho fame.
4: Allora, se il giorno dopo dice ciao, sono Marina.
3: Allora, abbiamo quasi terminato.
4: Sì.
3: E in virtù di questo, allora, informiamo intanto che ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo ospite. Lo possiamo anticipare, e lo dobbiamo anticipare per forza, perché adesso c'è il giochino in cui, non lo possiamo dire, adesso fra un po' lo diciamo, ma chi sarà ospite lunedì prossimo?
4: Che canti di Fabio, li sto con un'altra
3: volta. Guarda, se tu ci vuoi venire
4: sarebbe
3: a trovare...
4: Colmo.
3: Esatto.
1: Allora, il prossimo ospite di lunedì sarà Ruggero Prati, della premiata Trattoria Prati.
3: Trattoria Prati sarà ospite della prossima
4: Ruggero,
3: puntata.
4: Ruggero, grandissimo amico, una persona veramente...
3: Quindi lo conosci?
4: Bene, lo conosco bene Ruggero.
3: Bene.
1: Allora,
4: Forse non avrei invitato Ruggero, avrei invitato più un altro, diciamo, però Ruggero va bene.
3: L'avresti invitato, Ruggero. Allora, sta arrivando un altro messaggio. Allora, ciao ragazzi, siete bravissimi. Ci hanno riempito dei complimenti stasera, Marco.
1: Ma io c'ho un sacco di parenti.
3: Allora, vorrei sapere da Fabio se c'è un dolce che facevano i pasticceri di una volta, ma che si è perso nel tempo.
1: Bella questa.
3: Ciao da Katia. Katia ci scrive questa domanda che è veramente interessante.
4: La cosiddetta pastarella, la pastarella con la crema al burro, il rum, no, il kermes rosso, pan di Spagna. È una pastarella, poi erano paste grandi, è una pastarella che si è proprio persa
3: nel tempo,
4: anche perché prima la crema di burro era più usata.
3: Ok.
4: E invece adesso si usa di meno, però non è male riproporla.
3: Ma la vogliamo?
4: È buona veramente.
3: La vogliamo?
4: Adesso la facciamo a spicchi, la crema burra, mettiamo in mezzo agli spicchi e i rotoli.
3: Okay.
4: E vanno, eh? Quindi anche la passarella dovrebbe essere un dolce che si è perso.
3: Ok.
4: E poi la zuppa inglese, perché insomma è poco attuale. Ma
3: a me fa impazzire la zuppa inglese.
4: La zuppa inglese è buonissima. È una di quelle torte che uno non pensa mai a ordinare, a mangiare. Invece, è
3: veramente
4: metti,
3: buonissima.
1: Quindi potresti anche riproporre.
4: Sostituisce pure la charlotte mia, perché ti metti un cucchiaino, c'è quel po' di rum che ti piace, insomma, quel po' di dark hermes.
3: Bene, bene.
1: Fabio, abbiamo iniziato questo.
4: Quasi.
1: Siamo comodi. Abbiamo iniziato questo parlando anche seriamente, insomma, dell'attività che fai da tanti anni. Conosci bene l'Ariano, conosci bene le realtà l'arianesi. E diciamo, tu sei un fautore dell'aggregazione dell'Ariano. Io ti ho sempre visto come una persona sorridente, allegra, che parla con tutti.
4: Certo.
1: Mi ricordo però di tuo papà. È stato il primo ad avere attività, e questo aneddoto me l'ha raccontato mio padre, che aveva l'attività sempre vicino a tuo papà, e mi ha raccontato che una volta è arrivato, perché avendo il bar lungo il corso principale, le persone che al mattino dimmi.
4: No, ancora a volte mi dicono, mi chiamano il bar di Riccardo, nessuno chiama il bar di Fabio oppure la pasticceria Galli, ti dicono tutti il bar di Riccardo.
1: Bella questa tuttora. Cosa, eh? È bella questa. Vuol dire che ha lasciato un bel ricordo?
4: Beh sì, penso di sì.
1: E allora cosa è successo? Praticamente, essendo di passaggio il bar, tanti lavoratori al mattino presto si fermavano. Quando si fermavano andavano di corsa.
4: Certo.
1: Ed è entrato una volta un avventore e ha detto: vorrei un caffè. E tuo papà gli ha detto: un caffè? Si fa presto a dire caffè? Ma la tazzina l'hai portata?
4: Questo
1: è rimasto spalordito,
4: proprio...
1: ma come la tazzina?
4: Sì, perché lui diceva sempre che aveva le tazzette. Dice: qua funziona, ognuno c'ha la tazzetta sua, se non porti la tazzetta io non posso fare il caffè. Dice: quale te do? E dice: come, quale me dai? E ha detto: ma non è un bar questo? Ha detto: sì, è un bar. Dice: però se non porti la tazzetta il caffè non posso fare. Poi dopo cominciavano a scherzare di qua di là, insomma, andava così. E quello ripassava la seconda volta, sempre con questa storia della tazzetta, e portava lui qualcun altro.
1: E io ho saputo una cosa, lui che ha fatto? Il giorno dopo è tornato e gli ha chiesto: mi fa un caffè? E tu gli ha detto: ah, ma allora ancora? Ha tirato fuori la tazzetta, il piattino e il cucchiaino. Gli ha detto: il piattino non me l'hai messo ieri. E da lì è nata la storia
3: Bello. Allora, noi abbiamo il vincitore del chilo di bignè. Aspetta un attimino, c'è un problema tecnico.
1: Un chilo era.
3: Ok.
1: Ah, solo un chilo?
4: Sì.
3: era solo un chilo. Allora, abbiamo Kati? Come si pronuncia, Marco?
1: Kati.
3: Ok, allora, Kati ha vinto, è stata la scusatemi, sto impicciando.
1: Questo è il prosecco di prima.
3: Esatto. Allora, la persona che ci ha scritto, no, dopo l'annuncio, quindi ha vinto questo chilo di mignon e niente, ci può...
1: E se lo deve guadagnare, perché ci deve chiamare.
3: Ok, e certo.
4: Chiama e voi fate il bigliettino.
1: Allora, Kati, chiamaci...
4: il numero di telefono mio in modo che...
1: No, deve chiamare adesso, deve chiamare adesso.
4: Ah, okay.
1: Che richiamaci al 344-565-3899, ti aspettiamo, perché devi guadagnarti questo chilo di mignon.
3: Ripeti il numero, sempre piano e di nuovo.
1: 344-565-3899, Bari, secondo estratto.
3: Dai! Bene, bene, bene.
1: Ti aspettiamo,
3: allora, Katie. Allora. Io direi che siamo quasi al termine. Allora.
1: Ma no, uffa.
3: Allora, Fabio, noi abbiamo pensato una cosa molto simpatica che vi terrà un po' collegati tra te e il prossimo ospite. Che cosa sarà? Allora, ti diamo un fogliettino, un foglio. Adesso noi vogliamo che tu scrivi una domanda che noi faremo al prossimo ospite nella prossima puntata. Ovviamente sarà
4: a Ruggero.
3: A Ruggero, sarà in busta chiusa, quindi non la leggeremo neanche noi, lo promettiamo, giuriamo sulla la sacra Bibbia del commerciante anche noi. E quindi ti lasciamo qui un foglio, quindi quando la puntata sarà finita potrai scrivere la domanda, noi la chiudiamo e la lasceremo per il prossimo ospite.
1: E non la leggiamo,
4: No, leggete,
1: me pozzi.
3: Sigilli, mi raccomando, sigilli, non facciamo, non facciamo.
4: Ma il notaio, non vedo il notaio.
3: Il notaio non c'è, c'è il nostro, ragazzi, c'è il notaio. Ci dicono che c'è un notaio.
4: C'è un notaio.
3: Ok, c'è il notaio. Allora,
1: posso presentare l'idea che hai avuto tu adesso?
3: Cioè?
1: Questa qui posso presentare.
3: L'idea che ho avuto io adesso, sì.
1: Sì, sì, perché è una bellissima
3: cosa. Di cosa stiamo
1: cosa.
3: Parlando, però?
1: Perché siamo quasi in chiusura, siamo quasi alla fine.
3: Okay.
1: Siamo,
3: ok, vai, prego.
1: Posso presentare questa bella idea? Perché Mirka ha avuto un'idea, ha detto il programma è bello, chiamiamo i commercianti, parliamo dei clienti da Incubo, raccontiamoci le storie, però è bello lasciare qualcosa, qualche pillola, ok? E vai Mirko, spiegala.
3: Ma no, semplicemente ci saranno delle canzoni, ci sono delle canzoni che vanno in onda, no? Che noi stiamo ascoltando e mi piace questo sottofondo. Allora, mi piacerebbe raccontare una storia che parli di Lariano, ok? Quindi io direi che siamo alla chiusura, intanto ringraziamo la in cabina di regia Marco e Roberto, scusatemi, sono arrivato pure io, e Claudia, e grazie Marco anche a te, tanto adesso ci salutiamo per bene e salutiamo il nostro ospite Fabio, che ti ringraziamo per essere stato qui nella
4: sono stato ospite da Incubo oppure
3: no, assolutamente no, anzi
1: sei divertito Fabio? Ti sei divertito?
4: Sì, bello.
0: Ma aspetta, ma questa Katie quando chiama?
3: Katie,
1: questa
3: non ci
1: Katie.
3: Chiama?
4: Allora il Kid del Minion ci mangiamo noi. Mirko già stava incartando quello che c'aveva sul tavolo.
3: Okay. Beh, è molto importante, Marco, diciamolo questa cosa.
1: Allora, le comunicazioni ho visto, quindi me le fai fare tutte a me.
3: Sì, sei un po' la valletta del gruppo, del programma. Sì, ecco. No?
1: Allora, vi ricordiamo che è possibile riascoltare la trasmissione su www.artradio.it, ok?
3: Come
1: quindi
3: sei
1: riascoltate
3: sexy quando parli così.
1: Sei prosecco. Riascoltateci su www.artradio.it. Grazie per i messaggi. Fabio, ti sei divertito?
4: Sì, sono stato benissimo, divertito.
3: Ecco, dai,
4: faccio i complimenti anch'io.
3: Dici un minuto.
4: Vi faccio i complimenti anch'io, insomma, di come anche se magari diciamo i presentatori sono quello che siete, insomma, voglio dire.
1: Ah, pure.
4: Ragazze, vabbè. Non snocciolate l'interno del commerciante proprio.
1: Ah.
4: Ma voi che problemi ci avete?
1: Ma in realtà siamo commercianti anche noi, quindi sappiamo le tematiche dei commercianti.
3: Marco, non ti devi fare pubblicità, abbiamo detto non è possibile farsi pubblicità, scherzo. Bene, allora ringraziamo ancora Fabio. Io direi che siamo alla chiusura. E adesso voglio raccontare una cosina molto ci tengo molto a questa cosa perché vogliamo raccontare perché all'Ariano ci sono stati dei gruppi tu ecco Fabio aspetta prima che ci abbandoni tu te li ricordi i gruppi di Lariano? Qualcuno?
4: Gruppi che senso?
1: Musicali
3: i complessi,
4: no,
3: una volta sì, si chiamavano i complessi
4: Prismans e la Caccavella insomma ce ne sono stati diversi sia folk sia pop.
1: Okay.
3: Beh, perché una volta andavano molto di più le musica live, no?
4: Certo,
3: specialmente
4: certo.
3: Adesso dopo
4: ma
3: il Covid.
4: Ma bei gruppi poi, cioè sistemati bene.
3: Non sì, li ricordo così. Anch'io. Poi, tra l'altro, dopo il Covid c'è stato, diciamo, secondo me un declino importante della musica live nei locali.
4: Sì.
3: Si fa molta, molta fatica. Però, ricordiamo un po' qualcosina del passato, che dici?
1: Assolutamente.
3: Ok, così
1: pillole.
3: Con l'occasione salutiamo tutti, no? Quindi di nuovo grazie Fabio.
4: Grazie a voi di avermi invitato.
3: Bene, allora, ci mettiamo un sottofondo sul racconto, vogliamo metterci un sottofondo? Vediamo, aspettiamo la regia, ci mette qualcosina.
1: Ce l'hai in sottofondo, Fabio?
4: No, appresso no, così.
3: Bene. Allora, dobbiamo prendere tempo, Marco.
1: Ma
3: Tu
1: io
3: che dici,
1: sto.
3: come sei stato?
1: Stato bene. Lo rifarei tranquillamente. Io verrei anche lunedì prossimo, sai?
3: Vero?
1: Sì, sì, sì,
3: Bene.
1: sì, sì.
4: Se volevo staccare la riciclo, possiamo andare a cercare la
1: Ah, ecco. Io non verrei come ospite, però. Solo
3: No,
1: come presentatore.
3: va bene, va
1: Ci
3: bene.
1: siamo, Mirko. Vai.
3: Erano gli anni 70, quando all'Ariano, tra pantaloni a zampa d'elefante e dischi in vinili, un gruppo di ragazzi decise di riempire il tempo con qualcosa che li facesse stare insieme: la musica.
1: Era circa il 1975. Marco Lanna, detto Nunzio, alla batteria, Moreno Ludovisi al basso, Enrico Mattacchioni alle tastiere, Paolo Mattacchioni alla voce e Dino Angeloni alla chitarra. Si chiamavano Gli Amici d'Infanzia.
3: La loro storia comincia in una stanzetta dentro il Roma Club di Lariano. Per attutire il rumore avevano rivestito le pareti con cartoni delle uova e polistirolo. E lì si ritrovano sempre a provare, seguendo le passioni per le orme, la PFM, i Deep Purple, i Rolling Stones o i Creedence Revival.
1: Poi arrivarono le serate nei ristoranti, le feste di carnevale, i veglioni. Suonavano rock, ma anche twist e tango, perché la gente doveva divertirsi, ballare, stare insieme.
3: E questa sera, per lasciarci e salutarci, torniamo per un piccolo momento in quella saletta. Questa è Have You Ever Seen the Rain dei Creedence Clearwater Revival, un pezzo del repertorio degli Amici d'Infanzia. Buonanotte,
1: Buonanotte.
3: buonanotte.
4: Buonanotte.

Art Radio. La storia continua.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarreta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

Un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica, si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un email di riferimento se volete scriverci, francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante, lui è Richard Marx, l'ascolto questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

Il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Just Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

Nato Zero, in questa versione molto particolare e rara su Just Rain. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della New Wave greca, per molti versi poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Just Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Just Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: Il folk africano con DJ Gerard Ben, questa era Jumeau dal Camerun. Siamo giunti su Jazz Train a metà percorso e come sempre fra qualche istante l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa volta consideriamo una grande cantante americana scomparsa prematuramente intorno ai 35 anni, si tratta di Eva Cassidy, che forse oggi si riconosce l'enorme valore artistico di questa cantante. L'ascolto con lei è At Last, Eva Cassidy, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri, fra le prime artiste, da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Jazz Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

L'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

una storia ambientata a New Orleans, questa Moon of Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Rain si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me e per la prossima settimana. Scrivete a Just Rain, questo è l'indirizzo mail, francescomusica1960@virgilio.it.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

lasciarsi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato e buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso, non c'è un posto in cui puoi nasconderti in tutto l'universo. E la notte non riesci a dormire perché lo sguardo punta ieri, ma ieri non è, ieri non c'è. C'è solo un po' d'aria nel petto e le ossa distese sul letto.

0: questa volta.
1: Ciao a tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart, ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre. Oppure chiamaci. Allo 06 96351 21. Oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
2: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
3: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.
4: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
1: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: presto dover ritornare.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30, Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.